voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

due occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Ah, il regalo mio.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Amore è quando finisce la musica e si continua a ballare.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Oh, l'amore. È essere due e non essere che una persona sola. Un uomo e una donna che si fondono in un angelo. È il cielo.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza.

coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

sostanza del sonnino, sostanza dei giorni. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'orizzonte che

0: Canzoni d'amore, tutta la notte, senza pausa, su Dimensione Suono Soft.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri.

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventare

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ti guardo negli occhi e ti affido il mio cuore infranto da infiniti silenzi, mai colmati da parole d'amore.

0: Branco le stelle per questo venerdì 22 di maggio sotto il segno dei gemelli. Auguri, ma facciamo tanti auguri anche alle nostre ascoltatrici che sono, immagino, tante, di nome Rita. Vado adesso all'Ariete per augurarvi, dire che c'è uno scoppio di energia, di vitalità, di emozioni grazie alla luna in Leone. Allontanatevi dalle cose abituali di tutti i giorni, organizzate qualcosa di speciale e magari un po' selvaggio per il vostro amore. Toro, una piccola nuvola per via di questa luna in Leone, ma non ostacola la felicità in amore, perché l'amore è sotto protezione di Giove, di Venere, di Marte. Però voi lo sapete che il contrasto tra voi e questa femmina dello zodiaco che è la luna può creare problemi con le donne vicine, però può portare anche dei vantaggi, Gemelli, chiusura da parte di certe persone, ma anche nuovi sbocchi, nuove linee da seguire, soprattutto nel campo pratico, visto che avete ancora Mercurio sotto la diretta protezione di questo pianeta, che è anche il vostro personale pianeta. Cancro, è diventata una moda dire scendo in campo. Se c'è un segno che deve veramente scendere in campo è il vostro. Ecco, con la fine della protezione di Sole in Toro, gli influssi del fortunato Giove e di Venere possono facilmente toccare un'altra volta la vostra vita. Leone, mal sopportate l'autorità degli altri, ma con Marte negativo in Toro, qualche autorità bisogna mandarla giù. Questa luna che cresce nel segno, virilizzata dal Sole, vi permette di vedere con chiarezza cosa va e cosa non va nel lavoro. Poi deciderete. Vergine, siate pronti per nuove esperienze che vi aprano nuove dimensioni della realtà. Importanti i rapporti privati adesso. C'è un influsso che prepara e procura una forte emozione in amore. Bilancia mia, tutto il giorno è possibile una affermazione clamorosa nel lavoro, in affari, nello studio. Ancora più bello Mercurio, siete disinvolti nelle parole, nei gesti, favoriti nei viaggi, nei contatti con il lontano. Scorpione, ma sì, dai, un colpo di spugna e via. Marte porta tensione nella vostra vita quando in Toro, porta incertezza, ma vi rende anche ambiziosi, più battaglieri. Dovete voi accettare il nuovo, non solo lo dovete cercare, provocare, lo dovete far scoppiare. Sagittario, luna lontana questa in Leone, nel senso che governa rapporti con il lontano, viaggi e estero. Capricorno, cambiate binario se non vi sentite soddisfatti, cosa molto probabile. Siete liberi di cambiare da oggi a domenica. Sono previste nuove situazioni molto coinvolgenti. Acquario, sotto questa cattiva luna, diciamo così, in Leone, che contrasta Marte, che è anche cattivo con voi, siete, come ho scritto, come dei viandanti smarriti nella selva dei sentimenti, delle sensazioni. Però vi conosco bene, quando voi volete trovate la strada per uscire da questo bosco della incertezza. Pesci, sul lago dorato del segno del cancro. Adesso però, per quanto riguarda il danaro, io starei un po' attento a questo Mercurio doppio in Gemelli, perché non è proprio affidabile per fare spese, per investire i soldi. Pensiero delle stelle in ristorante, e dopo il pranzo il cameriere ci chiede: gradite un dessert, signori? E io dico: e che ne dici, cara? Ci dividiamo un po' di dolcezza come antipasto di quello che verrà dopo.
1: Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Dai che è venerdì, dai che siamo arrivati quasi in fondo a questa settimana e possiamo intravedere il weekend, anzi possiamo praticamente toccarlo con mano perché è arrivato. Però prima dobbiamo affrontare questa sveglia. Buongiorno da Laura Buono su Dimensione Sono Soft e l'affrontiamo come sempre partendo con calma dagli auguri. Oggi la chiesa ricorda Santa Rita da Cascia, quindi auguri a chi porta questo nome, ma soprattutto tanti auguri a chi oggi festeggia il compleanno e vediamo un po' chi di famoso nasceva proprio di 22 maggio. Partiamo dal tennista Djokovic che recentemente si è congratulato via social con Sinner. Ha scritto benvenuto nel club esclusivo perché dopo la vittoria al Foro Italico Sinner è riuscito a vincere come lui tutti e 9 i Masters 1000, solo che Sinner lo ha battuto perché Djokovic ci è riuscito a 31 anni, Sinner solamente a 24. Poi facciamo gli auguri ad una super top model soprannominata la Venere Nera, Naomi Campbell. Auguri anche a Marrakesh e poi ricordiamo che oggi nascevano Aznavour, considerato l'ultimo grande chansonnier, noto anche come il Frank Sinatra della Francia, e poi una figura simbolo dell'antifascismo che è Giacomo Matteotti. Che piccola curiosità, il suo nome è il 7° più ricorrente nella toponomastica italiana. E poi voglio ricordare che oggi 22 maggio è la giornata internazionale per la biodiversità, dedicata alla difesa e alla tutela appunto della biodiversità, e direi che dobbiamo tutti quanti impegnarci di più anche con i piccoli gesti, perché poi se li sommiamo tutti insieme diventano tanti e possono fare la differenza, quindi impegniamoci.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Non cedo allo scuotermi del vento né alle lusinghe del cielo che mi reclama in volo. Io che son foglia aggrappata a te sino all'ultimo respiro.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Coldplay su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. È venerdì, si avvicina il weekend, e che weekend! Un weekend che ci farà assaggiare l'estate. E già oggi comunque l'assaggeremo. E per capire meglio che giornata ci aspetta, tra poco ascoltiamo insieme gli amici di Trebi Meteo.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
5: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
6: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
5: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
6: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
7: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAG 741. Anticipo 9.500 euro, 35 rate, 30.000 km, valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
8: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
9: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
10: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
11: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
12: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da Usauto Center .it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza, come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it, grandi occasioni subito tue.
13: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
14: Ciao, sono sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
15: Con Denicar, dolce partire!
16: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria, anche senza usato!
15: Come Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
16: Opel Corsa Yes 100 cavalli da 14.990.
15: Citroen C3 Aircross da 15.990.
16: Fiat Pandina da 12.490.
15: Alfa Romeo Junior da 26.990.
16: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
15: Denicar.it.

Se tale fase persisterà anche nel weekend e nella nuova settimana, vi rimando alla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo, oppure consultate articoli dedicati sul nostro sito web.

Dillo solo al buio di Elisa su Dimensione Suono Soft. Tra poco, nel primo appuntamento Good Life di questa mattinata insieme, scopriremo il potere curativo della musica, non solo da ascoltare ma anche da praticare.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. È venerdì, si avvicina il weekend e dobbiamo magari ricaricare le nostre energie, almeno quelle emotive. E come possiamo fare? Prendendo uno strumento musicale. Sì, comprandolo nuovo se abbiamo i soldi, di seconda mano, ma va bene anche farcelo prestare da un amico. L'importante è mettersi lì a suonare, perché dobbiamo riscoprire davvero il potere curativo che ha la musica. E non lo dico ovviamente io, lo dicono gli esperti. Imparare a suonare uno strumento a qualsiasi età, non c'è un limite ovviamente, è uno dei migliori allenamenti possibili per il nostro cervello, perché aumenta la plasticità neuronale e migliora poi anche la coordinazione. E per farti capire meglio, posso dirti che Albert Einstein sosteneva di aver intuito le sue teorie fisiche, quelle più complesse, non davanti una lavagna, ma suonando il suo violino, che tra l'altro lui chiamava affettuosamente Lina. Era come se fosse una persona lì accanto a lui. Sì, perché la musica permette veramente alla mente di muoversi in direzioni che la logica non conosce, e quindi che sia un'armonica da tenere in tasca, un vecchio ukulele o semplicemente spolverare il pianoforte dei nonni, anche magari un po' scordato, e mettersi lì a suonare potrebbe essere veramente la nostra salvezza. E quindi oggi potrebbe essere il momento giusto per farlo, perché coltivare un hobby creativo ci rende persone più complete, più resilienti, e trasforma anche le tensioni della settimana in vibrazioni positive che aprono il nostro cuore alla gioia del tempo libero. E allora, se abbiamo la possibilità, cerchiamo di imparare uno strumento.
1: Dimensione Suono Soft.

0: tastiere, batteria, chitarre e lo stile dei pinguini tattici nucleari.
1: Ma basta che mi pensi quando fuori piove, so che sei lontana però non mi importa dove arriverò.
0: Solo grandi emozioni con i suoni e la musica di oggi su Dimensione Suono Soft.
2: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

0: Un brano che davvero ha fatto la storia della musica, The Sound of Silence di Simon e Garfunkel, che ci accompagna al termine di questa prima ora di Sveglia Insieme qui su Dimensione Sono Soft, quindi tra poco ascoltiamo le news. Prima però, se stai pensando di cambiare auto, ho la dritta giusta per te. Dal 25 al 31 maggio torna infatti il mercatone dell'auto da RT Auto a Legnano. Scopri oltre 2000 auto in stock dei migliori brand in un unico posto. Sull'usato e sui chilometri zero c'è un extra sconto che arriva fino a 7000 euro, anche sui modelli già in promozione. Però la promo, attenzione, dura solo 7 giorni. RT Auto ti aspetta in via Saronnese 143 a Legnano tutti i giorni. Per info o per prendere un appuntamento vai su rt-auto.com oppure chiama il 331 109 64 66.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su fai5per1000.it.
3: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
4: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
5: Porti aperte sabato e domenica.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Mocca Auto raddoppia a Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità. Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia. Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni. Infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocca Auto a Monza. Mocca Auto. La mobilità si evolve. La passione resta. Info su mocautogroup.com. M come Monza. M come Mocca Auto.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Una buona giornata, buon venerdì dalla redazione. Da Fabrizio Gaias. È morto Carlin Petrini, fondatore di Slow Food e Terra Madre, aveva 76 anni, il decesso nella sua abitazione di Bra in provincia di Cuneo. Visite mediche prenotabili in Lombardia, anche negli uffici postali inizia la sperimentazione. L'agricoltura è priorità assoluta per il governo, stanziati 15 miliardi in 3 anni, così la premier Giorgia Meloni all'evento Coldiretti a Brescia. 3 tecnici informatici indagati per accessi abusivi ai computer in uso ai magistrati, spiati il procuratore capo di Torino Giovanni Bombardieri e il magistrato di Alessandria Aldo Tirone, le perquisizioni domiciliari informatiche della Procura di Milano. Lo sport, il calcio, questa sera con Fiorentina e Atalanta prende il via all'ultima di Serie A. Il ciclismo, il Giro d'Italia, 13ª tappa oggi Alessandria-Verbania a 189 km. Ieri primo a Novi Ligure il belga Alex Gart, in rosa sempre il portoghese Afonso Eulalio, domenica 24 la tappa a Milano. Il decreto per il taglio delle accise fino alla prima settimana di giugno, l'annuncio del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, oggi il Consiglio dei Ministri. È tutto, ci risentiamo tra un'ora.
0: Come va? Che tu abbia appena aperto gli occhi o che tu sia sveglio da un po' è uguale, noi siamo già arrivati alla seconda ora di Sveglia Insieme qui su Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Laura Buono e ti dico, prepariamoci, perché a Milano l'estate non inizia con il caldo, che comunque è già arrivato, inizia con i concerti a San Siro e quest'anno si fa sul serio, eh? Dal 6 giugno arrivano infatti ben 32 eventi tra San Siro, Ippodromo e La Maura, che significa musica ovunque, emozioni a palate, ma anche la solita missione impossibile, Mission Impossible, del dove parcheggio. Sì, perché quello rimane comunque un problema. C'è chi parte alle 4 del pomeriggio, chi studia il percorso metro come fosse una strategia militare e chi giura no no tranquillo arrivo, poi alle 7 fermo nel caos del traffico con l'ansia da apertura cancelli, perché alla fine è sempre così, è un gran caos, diciamoci la verità. E quindi il comune vuole correre ai ripari per tempo e sta preparando il famoso piano anti-caos. Metro M1 e M5 prolungate fino all'1 di notte, parcheggio di Lampugnano aperto fino alle 2, mezzi potenziati e soprattutto addio parcheggio creativo, quello sulle aiuole grazie a dissuasori e controlli. Però attenzione, perché si pensa anche ad una proposta interessante, cioè navette dai parcheggi di interscambio direttamente ai concerti. Che detta così sembra banale, però per Milano sarebbe quasi fantascienza applicata alla mobilità. Insomma, comunque l'obiettivo è molto chiaro: meno clacson, meno code e più gente serena e felice. E speriamo di riuscirci.
5: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ti amo quando hai freddo e fuori ci sono 30 gradi. Amo la ruga che ti viene qui, quando mi guardi come se fossi pazzo. Felice che tu sia l'ultima persona con cui chiacchiero prima di addormentarmi la sera. E non è perché mi sento solo. E non è perché è la notte di Capodanno. Sono venuto stasera perché quando ti accorgi che vuoi passare il resto della vita con qualcuno, vuoi che il resto della vita inizi il più presto possibile.

0: Soprattutto la mattina del venerdì vorremmo avere i superpoteri per affrontare questa fine della settimana in cui abbiamo accumulato stanchezza, però avere superpoteri ha le sue conseguenze, come diceva Spider-Man, da grandi poteri derivano grandi responsabilità, quindi possiamo dire con assoluta certezza che essere Superman non è facile. Superman, it's not easy, su Dimensione Suono Soft.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, il ritmo elegante di Bossa Club, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a portata di mano.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
3: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. Comprooroodoro.it.
5: Visita Anteprima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
6: Fermo, hai visto?
7: Non può essere.
6: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese.
4: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese. Conforto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAEG 5,97%.
6: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e Alnerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
8: Autorigol di...
9: A Milano dal 1906.
10: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
11: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
12: Cambia gli infissi. È il momento giusto. Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
11: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
13: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
14: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
15: A maggio, Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6,25, TAEG 7,64. Anticipo 7.970 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro, o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
16: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
17: Da C4 Divani è arrivato il metà prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna e letti, materassi, poltrone relax.
18: E non finisce qui. Sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole e zanzariere del reparto outdoor.
17: Non perdere il metà prezzo da C4 Divani. Consegna immediata, qualità artigianale made in Italy e paghi a interessi zero.
18: Zero sbatti. Vieni, arredi casa, te ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 Divani è a Villa Cortese.
19: C4 Divani.
18: Aperti la domenica pomeriggio.
20: Ami lo stile italiano? Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500? Allora è il momento di fare un passo in più. Da Mocauto scopri la nuova Fiat 500 Hybrid edizione speciale Torino. Ancora più carattere con badge esclusivo, colori dedicati, dotazione full LED. Può essere tua da 18.500 euro, chiavi in mano con permuta o rottamazione. E la cosa migliore, è già in pronta consegna. Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Ricorda, a maggio siamo aperti anche
7: domenica 24. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
21: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono.
22: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
21: E chi può aiutarmi davvero?
22: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
21: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
22: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
23: Giglio. Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
24: Una giornata di venerdì 22 maggio sulle regioni di nord-ovest con tempo per lo più asciutto ed assolato, ma soprattutto il clima si fa caldo tipicamente estivo. Grazie ad un anticiclone subtropicale le temperature diurne in ulteriore aumento in diverse località, ad esempio su Torino e su Milano, saranno prossimi ai 29-30 gradi. Per sapere se tale fase persisterà anche nel weekend e nella nuova settimana, vi rimando alla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo, oppure consultate articoli dedicati sul nostro sito web.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Sienna Spyro con Die on This Hill su Dimensione Suono Soft. Tra poco nell'appuntamento Good Life parleremo di giardinaggio pigro per tutte quelle persone che non hanno tempo o non hanno il pollice verde ma vogliono comunque un terrazzo, un balcone, un giardino pieno di fiori.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. C'è una notizia che farà felici tutti gli amanti del verde che però, come me, hanno zero pollice verde. Allora te lo dico, il trend del momento si chiama giardinaggio lazy, che già dal nome insomma si intuisce, giardinaggio pigro, praticamente il giardinaggio per chi vuole i fiori senza però starci troppo dietro e frustrarsi perché non ha il tempo per curarli. Certo, ce lo dobbiamo segnare ora sul calendario per il prossimo autunno, però così la prossima primavera avremo casa molto più colorata, molto più bella. E te lo dico, i protagonisti sono i bulbi. Li piantiamo in autunno, li salutiamo, ci dimentichiamo quasi della loro esistenza e mesi dopo, voilà, tornano come amici affidabili. Ciao, siamo qui, abbiamo portato la primavera. Ecco, tra i migliori che possiamo piantare ci sono i tulipani Triumph, elegantissimi, molto quiet luxury da terrazzo, i narcisi Thalia, anche questi belli, profumati e anche tra l'altro molto resistenti, e gli iris reticulata, che sbocciano prestissimo quando fuori sembra ancora gennaio e il giardino, il balcone alla faccia quella del lunedì mattina. Ecco, questi fiori portano sicuramente un po' di gioia in più. Certo, ci vuole qualche accortezza, qualche regola da seguire. In realtà sono pochissime. Piantarli a gruppi, poi li lasciamo fare e non li stressiamo troppo, un po' come certe persone, più le controlli peggio va. E l'altra cosa, serve pazienza. E forse questa è la parte più affascinante, cioè i fiori ci ricordano che non tutto cresce con la fretta. Alcune cose hanno solamente bisogno di tempo e di essere lasciate in pace.
1: Dimensione Suono Soft.

0: il ritmo giusto per affrontare, secondo me, il venerdì mattina e per ricordarci che sta per arrivare il weekend. Kingston Town su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a chiudere questa seconda ora di Sveglia Insieme. Dai che piano piano ci stiamo svegliando tutti e tra poco ci sveglieremo ancora meglio perché arriva la redazione con le ultime notizie. Prima di ascoltare le news però voglio chiederti, stai pensando di cambiare auto? Se la risposta è sì, ho la dritta giusta per te. Dal 25 al 31 maggio infatti torna il mercatone dell'auto da RT Auto a Legnano. Scopri oltre 2000 auto in stock dei migliori brand in un unico posto. Sull'usato e sui chilometri zero c'è un extra sconto che arriva fino a 7000 euro, anche sui modelli già in promozione. Però attenzione perché la promo dura solo 7 giorni. RT Auto ti aspetta in via Saronnese 143 a Legnano tutti i giorni. Per info o per prendere un appuntamento vai su rt-auto.com oppure chiama il 331 109 64 66.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
4: Allora, hai deciso davvero?
3: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
4: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
3: Convenienza, consulenza e vicinanza.
5: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
6: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
7: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
8: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
9: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Ogni volta che arrivano le bollette, sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
13: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO alla bolletta.
14: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
15: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
16: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
17: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
18: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi. Suzuki. Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
19: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
20: Una buona giornata dalla redazione, buon venerdì da Fabrizio Gaias. Addio a Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e Terra Madre, morto a 76 anni nella sua abitazione di Bra in provincia di Cuneo. La conferenza dei servizi dice sì al prolungamento della M5 con 7 fermate da Bignami a Monza, adesso il passaggio alla Corte dei Conti, fondi anche per il deposito M1 a Baggio, per la M1 sempre a Monza, rimane fuori la M4 fino a Segrate. Un furgone che trasportava pane e un'autovettura sono rimasti coinvolti in un incidente questa mattina in Viale Scarampo, all'incrocio con Via Silva a Milano, traffico fino all'ingresso autostradale interessato da lunghe code. Calcio, ultima di Serie A, questa sera Fiorentina-Atalanta. Il ciclismo, il Giro d'Italia, 13ª tappa, Alessandria Verbania, ieri primo a Novi Ligure il belga Alex Segart, domenica 24 la tappa arriva a Milano. L'operazione della Guardia di Finanza di Ravenna contro la pirateria audiovisiva con perquisizione e sequestri in Italia, Francia e Germania tramite la super app Cinema Goal si accedeva a contenuti pagando un abbonamento in criptovalute. E tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
0: Ultima delle 3 ore di Sveglia con me qui su Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Laura Buono. Milano è pronta per la Crazy Week. E già il nome, devo dire, è tutto un programma, perché crazy non è inteso nel senso di dai facciamo cose pazze, ma di salute mentale. E quest'anno il tema è uno di quelli che ci riguarda tutti molto più di quanto possiamo immaginare: le dipendenze. Perché attenzione, non parliamo solamente delle dipendenze classiche, ma oggi c'è per esempio anche la dipendenza da notifiche, da scroll infinito, da ancora un video e poi smetto, e alla fine è difficile, se non quasi impossibile, staccarsi dal telefono. E allora te lo dico, da oggi fino al 28 maggio tra Arco della Pace e Piazza Wagner ci saranno incontri, concerti, sport, spettacoli, addirittura una corsa non competitiva con Bergomi e Costa Corta. E già questa, devo dire, è una bellissima metafora, cioè correre sì, ma senza l'ansia di arrivare primi, che forse ci servirebbe un po' in generale nella vita. Comunque un programma molto vario che mescola riflessione e leggerezza. E il messaggio più bello di questo evento, secondo me, è che la salute mentale non è un tema da affrontare solamente quando qualcosa va storto, è una cosa da allenare, un po' come i muscoli, certo con meno squat e magari più ascolto.
19: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
21: Ciò che noi chiamiamo con il nome di Rosa, anche se lo chiamassimo con un altro nome, serberebbe pur sempre lo stesso dolce profumo.

0: Pianoforte. Violino. Batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto. Perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.
2: Ho visto

0: Altro che diamanti, la vera ricchezza sono i disegni dei figli, e lo può dire forte Rihanna, che ha deciso di farsi un nuovo tatuaggio. Lei ne ha già tantissimi e per l'occasione ha scelto di farsi tatuare un disegno fatto dai due figli più grandi, che in realtà è una sorta di scarabocchio astratto, però dolcissimo, e lei se l'è fatto tatuare dietro al ginocchio, quindi adesso porta i suoi figli tatuati sulla pelle, ma non con il classico nome, con un qualcosa di molto più simbolico.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, bossa club, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
4: Puoi provare Meclon.
3: Come?
4: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
3: Aspetta, come si chiama?
4: Meclon!
5: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
2: Meno di quanto pensi! Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
3: Cambia gli infissi! È il momento giusto! Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa, sabato 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
2: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo!
4: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro. Nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. ComprooroDoro.it.
5: Guidi una Mercedes? Affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano. Tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.
6: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
7: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
8: Shop like a Fox.
9: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
10: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
11: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
12: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista. Nuove Fabie e Kamiq tue a partire da 129 euro al mese, con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
13: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda, hai 500 euro di sconto extra

0: Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
2: Sogni una cantina a vista?
3: Vino, amici, serate che finiscono tardi.
4: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
3: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
4: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
5: Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Amati più che puoi.

amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. E smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più

0: Tracy Chapman con Fast Car su Dimensione Suono Soft. In una vita che va sempre di corsa, adesso prendiamoci un attimo per fermarci e ascoltare i consigli di Branco, quelli che ci aiutano poi ad affrontare meglio la giornata e la vita in generale. E allora direi che siamo pronti anche oggi ad ascoltarlo segno per segno.
1: Branco le stelle per questo venerdì 22 di maggio, sotto il segno dei gemelli, auguri, ma facciamo tanti auguri anche alle nostre ascoltatrici che sono, immagino, tante, di nome Rita. Vado adesso all'Ariete per augurarvi, dire che c'è uno scoppio di energia, di vitalità, di emozioni, grazie alla Luna in Leone. Allontanatevi dalle cose abituali di tutti i giorni, organizzate qualcosa di speciale e magari un po' selvaggio per il vostro amore. Toro, una piccola nuvola per via di questa Luna in Leone, ma non ostacola la felicità in amore, perché l'amore è sotto protezione di Giove, di Venere, di Marte. Però voi lo sapete che il contrasto tra voi e questa femmina dello zodiaco che è la Luna può creare problemi con le donne vicine, però può portare anche dei vantaggi, Gemelli, chiusura da parte di certe persone, ma anche nuovi sbocchi, nuove linee da seguire, soprattutto nel campo pratico, visto che avete ancora Mercurio sotto la diretta protezione di questo pianeta, che è anche il vostro personale pianeta. Cancro, è diventata una moda dire scendo in campo. Se c'è un segno che deve veramente scendere in campo è il vostro. Ecco, con la fine della protezione di Sole in Toro, gli influssi del fortunato Giove e di Venere possono facilmente toccare un'altra volta la vostra vita. Leone, mal sopportate l'autorità degli altri, ma con Marte negativo in Toro qualche autorità bisogna mandarla giù. Questa Luna che cresce nel segno, virilizzata dal Sole, vi permette di vedere con chiarezza cosa va e cosa non va nel lavoro. Poi deciderete. Vergine, siate pronti per nuove esperienze che vi aprano nuove dimensioni della realtà. Importanti i rapporti privati adesso. C'è un influsso che prepara e procura una forte emozione in amore. Bilancia mia, tutto il giorno è possibile una affermazione clamorosa nel lavoro, in affari, nello studio. Ancora più bello Mercurio, siete disinvolti nelle parole, nei gesti, favoriti nei viaggi, nei contatti con il lontano. Scorpione, ma sì, dai, un colpo di spugna e via. Marte porta tensione nella vostra vita quando in Toro, porta incertezza, ma vi rende anche ambiziosi, più battaglieri. Dovete voi accettare il nuovo, non solo lo dovete cercare, provocare, lo dovete far scoppiare. Sagittario, Luna lontana questa in Leone, nel senso che governa rapporti con il lontano, viaggi e estero. Capricorno, cambiate binario se non vi sentite soddisfatti, cosa molto probabile. Siete liberi di cambiare da oggi a domenica. Sono previste nuove situazioni molto coinvolgenti. Acquario. Sotto questa cattiva luna, diciamo così, in Leone, che contrasta Marte, che è anche cattivo con voi, siete, come ho scritto, come dei viandanti smarriti nella selva dei sentimenti, delle sensazioni. Però vi conosco bene, quando voi volete trovate la strada per uscire da questo bosco della incertezza. Pesci, sul lago dorato del segno del Cancro. Adesso però, per quanto riguarda il danaro, io starei un po' attento a questo Mercurio doppio in Gemelli, perché non è proprio affidabile per fare spese, per investire i soldi. Pensiero delle stelle in ristorante, e dopo il pranzo il cameriere ci chiede: gradite un dessert, signori? E io dico: e che ne dici, cara? Ci dividiamo un po' di dolcezza come antipasto di quello che verrà dopo.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Non si poteva chiudere in maniera più perfetta questa sveglia insieme di venerdì 22 maggio qui su Dimensione Suono Soft, proprio con Perfect di Ed Sheeran. E tra poco, quindi, visto che siamo arrivati alla fine, ci salutiamo con calma.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Ah, possiamo veramente oggi tirare un bel sospiro di sollievo, perché abbiamo terminato anche questa sveglia del venerdì e quindi adesso ci aspetta il weekend, che non è purtroppo sinonimo di relax per tutti. C'è chi lavora il weekend, chi si sveglia presto comunque perché deve fare mille cose. E infatti voglio ricordarti che Dimensione Suono Soft è sempre accesa, pronta a tenerti compagnia sempre, durante tutta la settimana, sabato e domenica comprese. E allora io non posso che augurarti adesso uno splendido weekend. Riposati, rilassati, cerca di fare quello che più ti piace, e se vuoi noi poi ci risentiamo lunedì mattina. Questo weekend speriamo di ricaricare un po' le energie per affrontare insieme una nuova settimana. Però questo venerdì in realtà è appena iniziato e adesso continua con la compagnia di Giampiero Di Sora fino alle 13. Ti lascio con lui, ti auguro un buon weekend e se vuoi ci sentiamo lunedì. Ciao da Laura Buono.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su fai5per1000.it.
5: E quindi, appena le cose si fanno complicate, tu scappi?
6: Io lo faccio per proteggerti.
5: È un momento difficile e tu te ne vai.
6: Meritiamo di più, tutti e due.
5: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
6: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
7: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
8: Non è solo allenamento. È il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in, tua 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAG 741. Anticipo 9.500 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
11: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
12: Più compri, meno spendi. Da D'Ambros conviene. Petto di pollo intero, confezione famiglia, a soli 7,78 euro al chilo. 24 lattine di Coca-Cola a 54 centesimi l'una. E coniglio intero nazionale a 6,99 euro al chilo. Più scelta, più gusto. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
13: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico, un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it. Grandi occasioni, subito tue.
14: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
15: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
16: Shop like a Fox.
17: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
18: Buona giornata dalla redazione, buon venerdì da Fabrizio Gaias. Via libera dalla conferenza dei servizi al prolungamento dell'M5 con 7 fermate da Bignami a Monza. Adesso il passaggio alla Corte dei Conti e il bando, rimane fuori la M4 fino a Segrate. Visite mediche prenotabili in Lombardia, anche negli uffici postali inizia la sperimentazione. A Milano, per la cronaca, arrestato in flagranza un italiano di 58 anni per una rapina commessa il 14 maggio in una farmacia di via Marcona, ultimo colpo in una serie di farmacie della città. Il calcio, l'ultima di Serie A, questa sera si inizia, c'è Fiorentina-Atalanta alle 20.45. Il ciclismo, il Giro d'Italia, oggi 13ª tappa, Alessandria-Verbania, domenica 24 alla tappa di Milano. Tra le altre notizie, Italia ultima per crescita nel 2027, secondo le previsioni della Commissione europea, probabile oggi un intervento su accise e autotrasporto. Addio Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food, terra madre, scomparso a 76 anni nella sua abitazione di Bra, in provincia di Cuneo. È tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
19: Buona mattinata anche da Giampiero Di Sora, insieme fino alle 13 in questo che è il venerdì di Dimensione Sono Soft, venerdì 22 di maggio. Saluto Laura Buono che ti ha svegliato. La nostra musica ovviamente continua, è la protagonista di queste splendide giornate. A proposito, ci aspetta un weekend, almeno gli esperti del tempo ci dicono, ci raccontano che sarà un bel weekend, quindi c'è la musica, la compagnia giusta, il bel tempo, ci sono tutti gli ingredienti per stare insieme. Questa è la canzone d'amore che sta per arrivare, prima però il nostro aforisma.
20: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
21: Ci sono mani che ti restano addosso, profumi che ti camminano dentro, occhi che ti rubano tutto, silenzi che ti tolgono il respiro.

0: dimensione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo preso in due.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Io Oasis nel mattino di Dimensione Sono Soft con la nostra grande musica e ovviamente la radio del benessere.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. CasinaValadier.it.
3: Sono Paolo Corazzon, uno che di aria beh se ne intende. Con Inno Air puoi godere dell'aria pulita tutti i giorni come se fossi in montagna. I purificatori Inno Air eliminano pollini, batteri, smog, virus, agenti inquinanti e allergeni con un'efficacia del 99,99% per un'aria pulita e respirabile. Ideali a casa, in ufficio, nei luoghi ad alta frequentazione. Visita innoair.it e regala tanta salute. Inno Air, benessere a ogni respiro. Parola di Paolo Corazzon.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
7: Più compri, meno spendi. Da D'Ambros conviene. Cosciotto di pollo a soli 2,80 euro al chilo. Burro Sepertino 500 grammi a 2,98 euro. Nodini e cotolette di suino a 3,99 euro al chilo. Più scelta, più gusto. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
8: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
9: Basta rimandare. I tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
8: E chi può aiutarmi davvero?
9: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
8: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
9: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto Giglio.
10: A maggio, Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro, o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: Aperti anche domenica. Info e sedi su... Renord.com.
12: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. Comprooro d'oro.it.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: C'è un nuovo modo di vivere il barbecue. Da Bedetti Garden arrivano i nuovi barbecue Weber. Scegli il tuo modo di grigliare e trasforma ogni momento in un'esperienza. Scopri anche le cucine da esterno, eleganti e personalizzabili per vivere il giardino tutto l'anno. Gardenbedetti.com, a Cantù in via Genova 2, aperti anche la domenica.
2: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna alla Merlata Food Parade. Ti aspetta

0: Y-Hybrid automatica da 17.490 euro.
1: Alfa Romeo Stelvio veloce Q4 da 39.990 euro.
0: Peugeot 208 Allure benzina 100 cavalli da 15.990 euro.
1: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
0: Info su denicar.it.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
3: La sicurezza
4: è Volvo.
3: La tecnologia
4: è Volvo.
3: Il prezzo
4: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
6: Dimensione suono soft.

Batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: Freddie Mercury nella mattinata di Dimensione Sono Soft. Adesso si viaggia con la mente, perché viaggiare apre la mente, come dice il nostro Beppe Pellegrino.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Ragazzi, ci sono delle isole caraibiche poco conosciute, secondo me. Hanno un nome così esotico, così bello, si chiamano Turks and Caicos. Oggi andiamo lì. Questo è uno di quei posti che ti fanno capire subito che puoi abbassare la guardia. Scendi dall'aereo, respiri l'aria, riempi i polmoni di questo magico territorio e ti senti che non devi dimostrare nulla a nessuno, non devi correre, non devi lavorare, non devi neanche organizzare troppo, perché qui tutto gira intorno al mare. E come voi ben sapete, qual è la cosa più bella del mondo? Secondo me è il mare, che ti prende piano piano e non fa rumore. La sabbia a Turks and Caicos è chiarissima, quasi accecante ovviamente, perché il sole riflette, il contrasto con l'acqua è qualcosa che colpisce subito, il mare ha mille sfumature diverse, vanno dal turchese chiarissimo, al blu profondo, al verde, all'azzurro, cambia colore durante la giornata spessissimo, come se fosse vivo, una tavolozza di colori. Più volte ho usato questo termine, questo paragone con una tavolozza di un pittore, tutte le variazioni, nuance di tutti i colori del mare. Ovviamente la cosa più carina da fare per conoscere il paese è camminare sulla spiaggia, che diventa un must, una specie di rituale. Qui se cammini lentamente, i piedi nell'acqua, lo sguardo, guardi verso l'orizzonte, guardi verso l'interno della giungla e qui scoppia l'incredibile. Perché anche in un posto molto frequentato, a Turks and Caicos non c'è nessuno. Ora, voi potreste pensare che io sono un pazzo, uno che vuole stare da solo. No, non è vero. Mi piace la gente per un po', però è anche bello poi rimanere solo con la natura. C'è spazio, aria, silenzio. Puoi stare ore senza fare niente, soltanto ascoltando le onde, se hai una cuffia, un po' di musica. Il silenzio che non pesa, anzi, questo è un silenzio che ti rilassa. Io ho la fortuna di lavorare in una grande città come Milano e anche la fortuna di lavorare poi viaggiando tutte le settimane, e quindi provate a pensare il contrasto del traffico milanese alla bellezza di questi posti. Nuotare qui è facilissimo, naturale, perché l'acqua è calma, trasparente, più calma di una piscina, ti senti al sicuro anche se non sei un grande nuotatore. Sotto poi il vero motivo perché arrivo in questi posti è perché c'è un mondo sorprendente, quello che vi racconto spesso. A pochi metri dalla riva iniziano i fondali pieni di vita. Qua i pesci sono enormi, colonnatissimi, le tartarughe che passano lente, a volte si baciano anche. Questo è proprio bello, secondo me Turks and Caicos uguale pesci, mare, spiaggia. Ma non è solo mare, è il modo in cui il tempo cambia ritmo. Qui le giornate non sono divise in appuntamenti, ovviamente, ma in momenti. Una passeggiata, un bagno, un pranzo che si allunga, un pomeriggio che scivola via senza accorgerti, nella luce del pomeriggio, morbida, dorata, e rende tutto molto più bello, anche le cose più semplici. Perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

0: Favil, Forever Young, tra poco le ultime notizie qui a Dimensione Sono Soft, la radio del benessere. Se stai pensando di cambiare auto, ho la dritta giusta per te. Dal 25 al 31 di maggio torna il mercatone dell'auto da RT Auto a Legnano. Scopri oltre 2000 auto in stock dei migliori brand in un unico posto. Sull'usato e sui chilometri zero c'è un extra sconto che arriva fino a 7.000 euro, anche sui modelli già in promozione. Ma la promo dura soltanto 7 giorni. RT Auto ti aspetta in via Sarronnese 143 a Legnano tutti i giorni. Per info o prendere un appuntamento vai su rt-auto.com oppure chiama questo numero 331 109 64 66. Ripeto il numero 331 109 64. 466.
1: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
2: Allora, hai deciso davvero?
1: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
2: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
1: Convenienza, consulenza e vicinanza.
3: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Dai, racconta.
7: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
6: Un altro malessere?
7: No, è tornata la candida.
6: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
8: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio. È rustico e si sente.
10: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
11: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
12: Porti aperte sabato e domenica.
13: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
15: Mocha Auto raddoppia a Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità. Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia. Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni. Infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocauto a Monza. Mocauto, la mobilità si evolve, la passione resta. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
16: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
17: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
18: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaia. SM5, 11 nuove stazioni da Milano a Monza, passando per Sesto e Cinisello. È arrivato il via libera dalla conferenza dei servizi. Adesso c'è il passaggio alla Corte dei Conti, poi il bando entro giugno. Non ci sono feriti né intossicati nell'incendio scoppiato nella serata di ieri in un capannone industriale di Misinto. Ad andare a fuoco sarebbe stato un macchinario. Controlli sui monopattini. Ieri a Zingonia, nella Bergamasca, è fermato un marocchino che sfrecciava su un mezzo a 84 km orari, limite di 20. Il mezzo è stato confiscato perché dalle perizie tecniche superava i kilowatt di potenza limite previsti dalla legge. Calcio: Fiorentina-Atalanta apre oggi l'ultima di Serie A. Ancora per lo sport c'è il ciclismo, il Giro d'Italia, la 13ª tappa da Alessandria a Verbania, domenica 24 l'arrivo a Milano. Scomparso ieri a Bra, in provincia di Cuneo, il fondatore di Slow Food e Terra Madre, Carlo Petrini. Carlin, per tutti l'idea del cibo come atto politico, etico e culturale. È tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
0: Questa è Dimensione Sono Soft, Giampiero Di Stella ti sta parlando. Questo weekend che sta per arrivare qui a Milano c'è Open House Milano. Oltre 100 luoghi tra palazzi e location di design aprono le porte con la nuova edizione proprio di Open House Milano, l'iniziativa dedicata proprio all'architettura che permette di scoprire luoghi solitamente inaccessibili e progettati alla riqualificazione urbana. Quindi un weekend per chi ama l'arte da non perdere. La musica di Dimensione Sono Soft, la canzone d'amore e l'aforisma.
19: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
20: Ti amo. Sei un pensiero troppo importante per essere stretto in una mano. Sei un canto ricorrente nei miei sogni. L'amore è una parola di luce, scritta da una mano di luce su una pagina di luce.

0: C'è Elisa a Dimensione Sono Soft nel nostro venerdì mattina, ma ci sono anche le nostre Good Life. Tra poco vedere senza osservare, elementare, Watson.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti.

0: sconti. Approfittane subito.
1: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Fermo! Hai visto?
3: Non può essere!
2: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
4: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
2: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano è al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
5: Autorigol di... A Milano dal 1906.
6: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
7: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
6: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
7: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
8: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, terribile. Portare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
9: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
12: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.it.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
2: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
3: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
4: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
5: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
6: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it. Grandi occasioni, subito tue.
7: Usautocenter.it. Dimensione suono soft.

0: Ecco la nostra good life del venerdì mattina qui a Dimensione Sono Soft. C'è un uomo che non è mai esistito eppure riceve ancora oggi decine di migliaia di lettere ogni settimana al numero 221B di Baker Street a Londra. Sherlock Holmes, proprio così, il detective più famoso della storia, oggi ricorre proprio il suo anniversario della nascita del suo creatore, Sir Arthur Conan Doyle. Holmes non è solo un personaggio letterario, è un'icona culturale che ha cambiato il nostro modo di pensare e persino la scienza forense moderna. Sapevi, per esempio, che prima che Conan Doyle scrivesse le sue avventure, la polizia non usava mai l'analisi delle impronte digitali o delle tracce di sangue per risolvere i crimini? Le ha imparate dalla sua letteratura e dal metodo deduttivo, dimostrando che i piccoli dettagli contano più delle prove evidenti. Ma chi era davvero Sherlock Holmes? Il personaggio fu ispirato a un professore di medicina di Doyle, capace di diagnosticare le malattie dei pazienti osservando semplicemente le macchie sui loro vestiti o il modo in cui camminavano. Oggi migliaia di appassionati in tutto il mondo, i cosiddetti sherlockiani, si ritrovano per sfidarsi in quiz impossibili sui dettagli dei romanzi. Ma la vera lezione di Holmes è una frase solamente: tu vedi ma non osservi. Questo è importante. Viviamo anni in cui scorre tutto così velocemente da non lasciarci nulla impresso, e Holmes ci invita a riscoprire proprio il potere dell'attenzione. Essere Sherlock Holmes per un giorno significa guardare il mondo con occhi nuovi, notare il colore degli occhi di chi parla, il ritmo dei passi di chi cammina accanto e naturalmente la bellezza nascosta nell'architettura di un palazzo che incrociamo ogni mattina. Proviamo a farlo anche noi.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: Kenya Anywhere Is. Tra poco le ultime notizie qui a Dimensioni Sono Soft. Buona giornata. Se stai pensando di cambiare auto, ho la dritta giusta per te. Dal 25 al 31 di maggio torna il mercatone dell'auto da RT Auto a Legnano. Scopri oltre 2000 auto in stock dei migliori brand in un unico posto. Sull'usato e sui chilometri zero c'è un extra sconto che arriva fino a 7000 euro anche sui modelli già in promozione. Ma la promo dura soltanto 7 giorni. RT Auto ti aspetta in via Saronnese 143 a Legnano tutti i giorni. Per info o prendere un appuntamento vai su rt-auto.com oppure chiama questo numero 331 109 64 66. Ripeto 331 109 64 66.
1: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
2: Io lo faccio per proteggerti.
1: È un momento difficile e tu te ne vai.
2: Meritiamo di più, tutti e due.
1: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
2: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
3: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
6: Deposito Super Smart Premium.
5: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
7: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
10: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
11: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
12: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
13: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
14: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
15: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
16: Guidi una Mercedes? Affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano. Tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.
17: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
18: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
19: Shop like a Fox.
20: Ami lo stile italiano? Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500? Allora è il momento di fare un passo in più. Da Mocauto scopri la nuova Fiat 500 Hybrid edizione speciale Torino. Ancora più carattere con badge esclusivo, colori dedicati, dotazione full LED. Può essere tua da 18.500 euro chiavi in mano con permuta o rottamazione. E la cosa migliore, è già in pronta consegna. Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Ricorda, a maggio siamo aperti anche domenica 24. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
21: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
22: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Partiamo dalla M5, 11 nuove stazioni da Milano fino a Monza, passando per Sesto e Cinisello. È arrivato il via libera dalla conferenza di servizi, adesso il passaggio alla Corte dei Conti e il bando entro giugno. Visite mediche prenotabili in Lombardia, anche negli uffici postali c'è il via libera e c'è il via alla sperimentazione. Ieri a Zingonia, nella Bergamasca, è fermato un marocchino che sfrecciava su monopattino a 84 km orari, limite di 20, oltre alla multa ha confiscato il mezzo che superava i kilowatt previsti dalla legge. Sesto San Giovanni, nuova ordinanza antidegrado, minimarket e self H24 dovranno infatti chiudere alle 20 nella zona centrale della città. Il calcio alla Fiorentina, Fiorentina-Atalanta apre oggi l'ultima di Serie A, domani Bologna-Inter, domenica tra le altre Cremonese-Como e il derby Torino-Juve. Ciclismo, il Giro d'Italia alla 13ª tappa oggi da Alessandria a Verbania, domenica 24 l'arrivo a Milano. Scomparso ieri a Bra, in provincia di Cuneo, il fondatore di Slow Food e Terra Madre, Carlo Petrini, aveva 76 anni, lascia un grande vuoto, dice il presidente Mattarella. Spazio ora a Enrico Mentana, parliamo di economia.
23: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
24: I nodi, molto più velocemente che nei proverbi, vengono al pettine. E cosa succede? Che nel momento in cui la crisi di Hormuz si prolunga e quindi il blocco dello stretto, della sua navigazione, dell'esportazione di petrolio, energia, fertilizzanti e tutto quello che passa di importante per il motore dell'economia mondiale da quello stretto, man mano che tutto questo si prolunga, si indeboliscono le economie e crescono i rischi. Cresce anche evidentemente la dipendenza energetica dalle altre fonti, crescono i prezzi e insomma la situazione si fa sempre più difficile. Le economie si rendono conto di cosa appunto voglia dire tutto questo, il cortocircuito tra penuria energetica, crescita più difficile, inflazione più alta e necessità di difesa, perché la questione è anche questa, è un mondo che si indebolisce e che ha bisogno di tutelarsi. C'è una riunione oggi dei ministri della NATO e c'è sicuramente il problema del disimpegno graduale e possibile degli Stati Uniti, ma anche di continuare a aiutare l'Ucraina, di tutelarsi da quello che potrà succedere, ma anche, e non è la cosa meno importante, se si spende di più in difesa ci sono meno soldi per il sociale, per la crescita, per la tutela energetica, è la coperta troppo corta. È questa la questione e l'Italia è più esposta di altri per mille motivi, tra cui anche quelli geografici. È del paese che è più dipendente dall'estero per l'energia, è uno dei paesi che hanno rinunciato a suo tempo al nucleare civile e quindi, a differenza della Spagna, ad esempio, non hanno quel paracadute energetico. Ci sono tanti fattori, ma soprattutto la crescita, che a questo punto, secondo la stessa Unione Europea, è stimata essere la più bassa per l'anno prossimo tra tutti i paesi dell'Unione. Una situazione difficile, un rompicapo, ma anche la necessità di fare politica, di fare scelte. E su questo sarà misurato il governo.
23: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
0: Questa è Dimensione Sono Soft, Giampiero Di Sora ti sta parlando. Eventi, tantissimi eventi in questo weekend a Milano. Tornano gli eventi per esempio per i bambini, il Festival delle Bambine e dei Bambini per i più piccoli, e non solo, spicca tra l'altro il Festival Circense Bam Circus. Ciliegina sulla torta, l'arrivo proprio in questo fine settimana della 15ª tappa del Giro d'Italia con circuito cittadino per le strade di Milano. Nel frattempo la musica di Dimensione Sono Soft, la canzone d'amore e il nostro aforisma.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Quando incontriamo qualcuno e ci innamoriamo, abbiamo l'impressione che tutto l'universo sia d'accordo.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Beyoncé nella mattinata di Dimensione Sono Soft. Listen, questa è la radio del benessere.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, bossa club, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
4: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
5: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
6: Cambia gli infissi. È il momento giusto. Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
5: Andiamo agli Open Day. Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
7: Gruppo Zaffi. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
8: Con Denica. Dolce partire!
9: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria, anche senza usato!
10: Come Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
9: Opel Corsa IS 100 cavalli da 14.990.
10: Citroen C3 Aircross da 15.990.
9: Fiat Pandina da 12.490.
10: Alfa Romeo Junior da 26.990.
9: Solo da Denicar, a Milano e a Bergamo.
10: Denicar.it.
11: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero. Da 4 divani è arrivato il metà prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna e letti, materassi, poltrone relax.
12: E non finisce qui. Sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole e zanzariere del reparto outdoor.
11: Non perdere il metà prezzo da C4 Divani. Consegna immediata, qualità artigianale made in Italy e paghi a interessi zero.
12: Zero sbatti. Vieni, arredi casa, te ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 Divani è a Villa Cortese.
13: C4 Divani da
12: aperti la domenica pomeriggio.
14: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
15: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
16: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
17: Gli amici Quattro Zampe e non solo hanno un regno tutto loro nel Pet Zoo di Garden Bedetti. Cuccioli, pesci, conigli e piccoli animali, mangimi di qualità, accessori e molto altro. A Cantù in via Genova 2 e su gardenbedetti.com. Aperti anche la domenica. Garden Bedetti. Seguici sui social per novità, consigli ed offerte esclusive.
18: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
19: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
18: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
20: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
21: Ami lo stile italiano? Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500? Allora è il momento di fare un passo in più. Da Mocauto scopri la nuova Fiat 500 Hybrid edizione speciale Torino. Ancora più carattere con badge esclusivo, colori dedicati, dotazione full LED. Può essere tua da 18.500 euro chiavi in mano con permuta o rottamazione. E la cosa migliore, è già in pronta consegna. Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Ricorda, a maggio siamo aperti anche domenica 24. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
22: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
23: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
24: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
25: Segreti in tavola. Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
26: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
25: Dimensione Suono Soft.

0: Polly Young a Dimensione Sono Soft, apriamo le strade del food con Francesca Romana Barberini. Con i suoi segreti in tavola si parla di biodiversità.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Oggi 22 maggio si celebra nel mondo appunto la giornata mondiale della biodiversità, istituita dalle Nazioni Unite per ricordarci quanto sia preziosa la varietà della vita sulla Terra. E che sapore avrebbe il mondo senza biodiversità? Oggi lo chiediamo ad un amico di Segreti in tavola, lui è l'apicoltore naturalista Marco Maldera. Marco, ciao, benvenuto a Segreti in tavola.
3: Ciao Francesca, ciao.
2: Anche sul miele la biodiversità, sui mieli soprattutto questi primaverili incide moltissimo, giusto?
3: Assolutamente sì, Francesca, i mieli primaverili insomma derivano da quella enorme ricchezza floristica che in Italia abbiamo. Sappiamo che viviamo in un territorio estremamente vario che genera una vegetazione ricca, una flora molto diversa e quindi anche tantissimi tipi di mieli. Pensate che in Italia ne sono stati descritti più di 50. In questo periodo ci sono dei mieli molto interessanti. La primavera offre per esempio è il miele di ciliegio, che è uno dei primi a fiorire, appunto molto dolce, molto floreale, o anche la più rara borragine, il miele di acacia, ovviamente è uno dei più apprezzati, ma anche per esempio i mieli della macchia mediterranea come il miele di timo selvatico o anche quello di rosmarino, che diventa bianco e cristallizza in una maniera pastosa che dà una sensazione di cremosità veramente eccezionale. Quindi i mieli veramente sono un mondo da scoprire e questo periodo proprio i mieli primaverili sono dei mieli eccezionali.
2: Assolutamente. Senti, il tuo preferito oppure quello che ti è più vicino, insomma, sai, poi le api vengono spostate, quindi ovviamente, no, è un'attività tra virgolette nomade, già si possono andare a cercare la biodiversità per le api.
3: Si può andare proprio, si possono portare le api in prossimità delle fioriture che ci interessano e quindi andare a fare un miele monoflora proprio solamente di quella di quel fiore, quindi, che ci interessa. Personalmente il miele di ciliegio lo trovo buonissimo, proprio ricco di sapori e di profumi della primavera.
2: Sì, effettivamente è un miele e poi abbastanza unico, insomma, immagino che non ce ne sia tantissimo. Esatto.
3: Sì. Non è così facile trovare.
2: Assolutamente. Marco, grazie per essere stato con noi anche in questa giornata appunto della biodiversità. Ci sentiamo nei prossimi giorni, nelle prossime puntate per continuare a parlare di miele e di api, che sono due argomenti che a Segreti in tavola piacciono molto.
3: Certo, volentieri. Grazie Francesca.
2: Ciao, a presto. Ciao, ciao.
3: Ciao.
2: L'appuntamento con Segreti in tavola invece torna più tardi. Vi aspetto qui su Dimensione Sono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Quello che le donne non dicono, Fiorella Mannoia, prima dell'appuntamento con le ultime notizie, qui a Dimensione Sono Soft, la radio del benessere.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
4: Allora, hai deciso davvero?
3: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
4: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
3: Convenienza, consulenza e vicinanza.
5: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su fai5per1000.it.
8: Ogni volta che arrivano le bollette, sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
9: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO alla bolletta.
10: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
12: Ami lo stile italiano? Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500? Allora è il momento di fare un passo in più. Da Mocauto scopri la nuova Fiat 500 Hybrid edizione speciale Torino. Ancora più caratteri con badge esclusivo, colori dedicati, dotazione full LED. Può essere tua da 18.500 euro chiavi in mano con permuta o rottamazione. E la cosa migliore, è già in pronta consegna. Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Ricorda, a maggio siamo aperti anche domenica 24. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
13: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
14: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
13: Shop like a Fox.
15: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info, gruppozaffiro.it.
16: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
17: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto, ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
18: Porti aperte sabato e domenica.
19: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
0: Buongiorno da Francesco Di Bruno, partiamo dai trasporti, dal futuro della M5, 11 nuove stazioni uniranno Milano e Monza passando per Sesto e Cinisello. È arrivato infatti il via libera della conferenza dei servizi, ora il passaggio alla Corte dei Conti e poi il bando entro giugno. Accessi abusivi nel PC del procuratore capo di Torino Bombardieri, indagati 3 tecnici informatici. Nell'inchiesta della Procura di Milano sono 3 gli episodi contestati, 2 riguardano appunto Bombardieri e il terzo il GIP di Alessandria, Aldo Tirone. A Sesto San Giovanni ora nuova ordinanza antidegrado, minimarket e self H24 dovranno chiudere alle 20. Calcio, Fiorentina-Atalanta apre oggi l'ultima di Serie A, domani Bologna-Inter, domenica invece si decide la corsa Champions, tre le gare in contemporanea, Cremonese-Como, Torino-Juventus e Milan-Cagliari. Ciclismo, Giro d'Italia, 13ª tappa da Alessandria a Verbania, domenica 24 invece ci sarà l'arrivo a Milano. Ed è tutto, le news, tra un'ora.
20: Ultima ora insieme con Giampiero Di Sora che ti sta parlando qui a Dimensione Sono Soft in questo quasi inizio di weekend, dai che ci siamo quasi, dai un pochino ancora di sforzo in questo venerdì ormai pomeriggio. La musica di Dimensione Sono Soft, la canzone d'amore e il nostro aforisma.
21: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
22: Coloro che vivono d'amore vivono d'eterno.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Francesco Renga, il suo angelo a Dimensione Sono Soft, la radio del benessere.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
2: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
1: E chi può aiutarmi davvero?
2: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
1: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
2: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
3: Giglio. Dolce partire.
4: Da Denicar sali a bordo della tua nuova auto. Continuano gli sconti sulle auto aziendali con super offerta finanziaria.
3: Come la nuova Lancia Y Hybrid automatica da 17.490 euro.
4: Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 da 39.990 euro.
3: Peugeot 208 Allure Benzina 100 cavalli da 15.990 euro.
4: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
3: Info su denicar.it.
5: Visita Anteprima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
6: Sono Paolo Corazzon, uno che di aria, beh, se ne intende. Con Inno Air puoi godere dell'aria pulita tutti i giorni come se fossi in montagna. I purificatori Inno Air eliminano pollini, batteri, smog, virus, agenti inquinanti e allergeni con un'efficacia del 99,99% per un'aria pulita e respirabile. Ideali a casa, in ufficio, nei luoghi ad alta frequentazione. Visita innoair.it e regala tanta salute. InnoAir, benessere a ogni respiro. Parola di Paolo Corazzon.
7: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
8: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
7: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
8: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
9: A maggio, Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro, o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
11: Da C4 Divani è arrivato il metà prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna e letti, materassi, poltrone relax.
12: E non finisce qui. Sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole e zanzariere del reparto outdoor.
11: Non perdere il metà prezzo da C4 Divani. Consegna immediata, qualità artigianale made in Italy e paghi a interessi zero.
12: Zero sbatti. Vieni, arredi casa, te ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 Divani è a Villa Cortese.
13: C4 Divani.
12: Aperti la domenica pomeriggio.
14: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
16: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info, gruppozaffiro.it.
17: Dimensione Suono Soft.

0: Tastiere. Batteria. Chitarre. E lo stile dei pinguini tattici nucleari.
1: Ma basta che mi pensi quando fuori piove. So che sei lontana, però non mi importa dove arriverò.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi su Dimensione Suono Soft.
2: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

0: anche Zucchero a Dimensione Sono Soft. Tra poco le ultimissime notizie e i miei saluti. Se stai pensando di cambiare auto, la dritta giusta per te. Dal 25 al 31 di maggio torna il mercatone dell'auto da RT Auto a Legnano. Scopri oltre 2000 auto in stock dei migliori brand in un unico posto. Sull'usato e sui chilometri zero c'è un extra sconto che arriva fino a 7000 euro anche sui modelli già in promozione. Ma la promo dura soltanto 7 giorni. RT Auto ti aspetta in via Saronnese 143 a Legnano tutti i giorni. Per info o prendere un appuntamento vai su rt-auto.com oppure chiama questo numero 331 109 64 66. Siamo arrivati ai saluti da Giampiero Di Sora, è tutto, ci ritroviamo domani nel pieno del nostro weekend dalle 17 alle 21, ti aspetto, mi raccomando. Ti lascio insieme con Fabiana Sera che ti accompagnerà fino alle 17 di questo venerdì 22 di maggio, ciao!
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Ogni volta che arrivano le bollette, sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
3: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO alla bolletta.
4: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
5: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
6: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
7: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
6: Shop like a Fox.
8: Mocha Autora doppia Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità? Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia? Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni, infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocauto a Monza. Mocauto, la mobilità si evolve, la passione resta. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Guidi una Mercedes, affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano. Tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Da Francesco Di Bruno, un ragazzino di 12 anni è rimasto leggermente ferito dopo essere stato travolto da una finestra che ha ceduto all'interno dell'edificio scolastico. È successo nella scuola secondaria di primo grado Trevisani di via Cesalpino 40 a Milano, in zona Crescenzago. M5, 11 nuove stazioni da Milano a Monza, passando per Sesto e Cinisello, è arrivato il via libera della conferenza dei servizi. Ora il passaggio alla Corte dei Conti e il bando entro giugno. Indagato con l'accusa di morte come conseguenza di altro reato, cioè i maltrattamenti, l'ex convivente di Carol Beatrice Tommasello, la 29enne che si era impiccata in casa a Milano nel luglio del 2023. Calcio, ufficiale l'addio di Guardiola al Manchester City a fine stagione. Torniamo però in Italia per l'ultima di Serie A che prende il via oggi con Fiorentina-Atalanta, domani Bologna-Inter, domenica si decide la corsa Champions con tre gare tutte in contemporanea, Cremonese-Como, Torino-Juventus e Milan-Cagliari. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
4: Eccolo qui il nostro Thanks God It's Friday. Io saluto come sempre il meraviglioso Giampiero di Sora, sono Fabiana Sera. Dico ogni bene perché, ogni bene per te, perché numerose ricerche delle migliori, più famose università del mondo hanno certificato che ogni bene per te, detto dalle 13 alle 17 su Dimensione Suono Soft, porta bene, è stato scientificamente provato. Ora, dopo questa cosa molto intelligente che ho detto, saremo insieme dalle 13 alle 17 appunto per parlare di benessere, di relax, per ascoltare un sacco di buona musica. Il primo disco lo conosci, la prima Good Life è bellissima, nella seconda parliamo di etimologia, di una parola molto, molto curiosa. Scommettiamo, dai. Don't Speak, arrivano i No Doubt e io naturalmente ti auguro buon pomeriggio.
5: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: Ci si innamora sempre per la persona più inaspettata, nel momento più inaspettato e talvolta per la ragione più inaspettata.

0: bomba di Dada Houston, no, c'è Gautier nel primo pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Tra un po' ti parlo di SPF, che cos'è, lo sai che cos'è, e frittura in un legame da non perdere.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
4: Più compri, meno spendi. Da D'Ambros conviene. Barattolino San Montana 500 grammi a soli 2,99 euro. Salamella Lodigiana sottovuoto a 3,99 euro al chilo. E filetto di salmone norvegese a 15,99 euro al chilo. Più scelta, più gusto. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
5: Da C4 Divani è arrivato il metà prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna e letti, materassi, poltrone relax.
6: E non finisce qui. Sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole e zanzariere del reparto outdoor.
5: Non perdere il metà prezzo da C4 Divani. Consegna immediata, qualità artigianale made in Italy e paghi a interessi zero.
6: Zero sbatti. Vieni, arredi casa, te ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 Divani è a Villa Cortese.
7: C4 Divani da
6: aperti la domenica pomeriggio.
8: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
9: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
11: La sicurezza
12: è Volvo.
11: La tecnologia
12: è Volvo.
11: Il prezzo
12: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
13: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
14: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento. Punto it.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy. Conviene.
1: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano per tutto il mese di maggio, un'offerta mai vista. Nuove Fabie e Kamiq tue a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
2: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
1: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio. Solo da Autorigol di Skoda Milano.
2: Questa era un'edizione straordinaria.
3: Autorigoldi!
4: A Milano dal 1906.
5: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
6: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna alla Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
7: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
9: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
10: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto, ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
11: Porti aperte sabato e domenica.
12: Dimensione suono soft.

0: Se con l'arrivo del caldo senti anche tu il richiamo del sole, della vitamina D che ci fa tanto bene, ricordiamoci però come prenderlo al meglio. Anche con il giornate come questa, il Don't Friday, che letteralmente vuol dire giorno in cui non dobbiamo friggere, che non nasce per spaventare ma per normalizzare la prevenzione e insegnarci davvero a godere del sole in modo molto intelligente e sano. Ti racconto anche una cosa molto curiosa. Siamo nel 1938, un giovane chimico svizzero che si chiama Franz Greiter si scotta prendendo il sole scalando una montagna, ma invece di limitarsi a un doposole decide di inventare la prima crema solare moderna, introducendo il concetto di SPF, ovvero il fattore di protezione solare. Ma sapevi che non indica quanto forte sia la protezione, ma quanto tempo in più possiamo stare al sole rispetto a quando non usiamo nulla? Per esempio, un fattore di protezione 30 significa che teoricamente la pelle impiegherà 30 volte di più tempo a scottarsi, mentre invece la 50 ancora di più. Tuttavia la scienza ci dice che il vero segreto è la costanza della riapplicazione. Circa l'80% delle nostre rughe, delle nostre macchie, della perdita di elasticità non è dovuto alla nostra età, o non solo, ma all'esposizione solare non protetta, il cosiddetto photo aging. Quindi da oggi potremo applicare la protezione sempre come gesto di amore verso noi stessi, con un buon fattore di protezione, indossando anche magari un cappellino e ricordando che il sole è un compagno di viaggio meraviglioso che ci fa anche tanto bene, a patto però di viverlo con il giusto rispetto. Che cosa ne pensi? Se ti è piaciuto questo contenuto lo trovi anche sul nostro sito dimensionesonsoft.it con altre notizie green, ricette e tante curiosità legate sempre al tuo benessere e al tuo relax.
1: Dimensione Suono Soft.

0: dimensione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: Sarò anche romantica, ma finire la nostra prima ora insieme nel nostro Thanks God It's Friday con Mr. Bob Dylan è davvero stupendo. Blowing in the Wind, e adesso cedo volentieri la linea alla nostra redazione per le ultime novità.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
4: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO alla bolletta.
5: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
6: E quindi, appena le cose si fanno complicate, tu scappi.
7: Io lo faccio per proteggerti.
6: È un momento difficile e tu te ne vai.
7: Meritiamo di più, tutti e due.
6: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
7: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
8: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
9: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
10: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
11: Porti aperte sabato e domenica.
12: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
13: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
14: Shop like a Fox.
15: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
16: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
15: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
17: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it, grandi occasioni subito tue.
18: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
19: Buon pomeriggio a Francesco Di Bruno. È morta a 47 anni per una malattia catria ad ragna, detta la nera, che era stata arrestata lo scorso ottobre assieme ad altre 18 persone con l'accusa di aver creato e diretto una specifica cellula dell'organizzazione malavitosa chiamata La Nuova Barona. M5, 11 nuove stazioni da Milano a Monza, passando per Sesto e Cinisello. È arrivato infatti il via libera della conferenza dei servizi, ora il passaggio alla Corte dei Conti e quindi il bando entro giugno. Indagato con l'accusa di morte come conseguenza di altro reato, cioè i maltrattamenti, l'ex convivente di Carol Beatrice Tomasello, la 29enne che si era impiccata in casa a Milano nel luglio del 2023. Calcio, ufficiale l'addio di Guardiola al Manchester City a fine stagione. Torniamo però in Italia per la Serie A, ultima giornata, si parte oggi con Fiorentina-Atalanta, domani Bologna-Inter, domenica si decide la corsa Champions con le gare che si giocheranno in contemporanea: Cremonese-Como, Torino-Juventus e Milan-Cagliari. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: Ma com'è bello rinnovarti, il buon pomeriggio qui nel primo pomeriggio di Dimensione Sono Soft, la voce è quella di Fabiana Sera. Ancor più bello darti il buon pomeriggio quando ci sono appuntamenti sul territorio che ci piacciono da morire. Ogni anno, tra l'altro, ritorna prepotentemente, oserei dire in modo chiaramente positivo, l'appuntamento con i fuochi d'artificio sul lungolago di Limone sul Garda. E ci sono un sacco di date. La prima è il 24 maggio, quindi questo weekend alle ore 22, per poi proseguire il 12 luglio, il 14 agosto, il 12 settembre. Trovi tutte quante le date sul web, sarà un grandissimo spettacolo pirotecnico, ogni anno ne parliamo perché è bellissimo, quindi lungo lago di Limone sul Garda, informati sul web, è un appuntamento ormai attesissimo dell'estate che comincia in primavera, però poi prosegue anche nell'estate gardesana, dove il fascino del lago incontra questa meraviglia di questi giochi di luce pazzeschi nel cielo notturno, veramente da non perdere. E quindi chiaramente non perderlo, baci, e come al solito ti dico, facci sapere se ti è piaciuto. Continuiamo intanto, c'è la musica di Dimensione Sono Soft, cominciamo quest'ora con un bellissimo disco, c'è Antonello Venditti che arriva con Sara.
18: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
20: Mi accorgo che questo mondo evolve solo nella tecnologia, ma non accenna ad evolvere l'amore, i sentimenti, il bene, lo spirito. Mi sento quasi l'unica al mondo, nella disperata ricerca di qualcuno uguale a me.

0: carissimo amici, come prima c'è Pino Daniele. Ti ricordi quando abbiamo parlato dell'asta per il quadro di Pollock? Ecco, tra un po' ti parlo di una cosa simile, però che riguarda un altro genere, ecco.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft, vivi un'esperienza unica, ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, bossa club, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
2: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
1: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
3: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
4: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
5: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
4: E chi può aiutarmi davvero?
5: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
4: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
5: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
6: Giglio. Fermo! Hai visto?
7: Non può essere!
6: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
8: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese. Con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAEG 5,97%.
6: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e Alnerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
9: Autorigol di...
10: a Milano dal 1906.
11: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
12: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
13: Cambia gli infissi. È il momento giusto. Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
12: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
14: Sogni una cantina a vista, vino, amici, serate che finiscono tardi.
12: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
14: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
12: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
15: Con Denicar, dolce partire.
16: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria. Anche senza usato.
15: Come Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
16: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990.
15: Citroen C3 Aircross da 15.990.
16: Fiat Pandina da 12.490.
15: Alfa Romeo Junior da 26.990.
16: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
15: Denicar.it.
17: Hai solo fame? Ho fame di eventi? Fino al 24 maggio torna alla Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
18: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
19: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
20: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
19: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro orodoro.it.
21: Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un

Bash. Dunque, io ti voglio dire una cosa: premesso che ognuno fa dei propri soldi quello che vuole, e perché insomma poi te li sei guadagnati, li hai ereditati, ognuno veramente può farci quello che vuole, però a mio modesto avviso pagare 31.300 euro un cantalupo, ovvero un melone, no, quello lì col, diciamo, col contenuto arancione, beh insomma è un qualcosa che si deteriora. Poi, signora mia, solo quest'anno poi si stima che il commercio di meloni dall'isola di Hokkaido, perché è giapponese questo bellissimo cantalupo, frutterà 2,12 miliardi di yen. Quindi che cosa contengono? Secondo me c'è qualcosa che non, come dice mia figlia, mamma, c'è qualcosa che noi non sappiamo. E va bene, insomma, quando si tratta di pagare la frutta a peso d'oro, poi il Giappone mi dicono che non è secondo a nessuno. Quindi un signore si è aggiudicato per 2 meloni pregiati coltivati nell'isola di Hokkaido per il prezzo record di 5,8 milioni di yen, più o meno corrispondenti a un po' di più di 31.000 euro. Signore, che ti sei aggiudicato questi due cantalupo, ma non si fanno brutti come si dice alla mia parte? Facci sapere se erano buoni almeno, ti immagini, poi uno li va a rompere ed erano pure bruttarelli. Vabbè.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft. Ho visto

0: Che bello questo disco della fine degli anni 90, lei era veramente bravissima, oltre che bellissima. Va bene, Ungun con Snow on the Sahara, abbiamo concluso insieme un'altra ora questo Dimensione Suono Soft. Prima delle news voglio ricordarti questo. Se stai pensando di cambiare auto, io ho la dritta giusta per te. Tra qualche giorno, dal 25 al 31 maggio, torna il mercatone dell'auto da RT Auto a Legnano. Scopri oltre 2000 auto in stock dei migliori brand in un unico posto. Sull'usauto o sui chilometri zero c'è anche un extra sconto che arriva, pensa, fino a 7000 euro, anche sui modelli già in promozione. Ma la promo, attenzione, perché dura solo 7 giorni. E quindi non attendere, RT Auto ti aspetta subito in via Saronnese 143 a Legnano tutti i giorni. Per info o per prendere subito un appuntamento vai su rt-auto.com oppure chiama il 331 109 64 66.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
3: Allora? Hai deciso davvero?
2: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate, 30.000 km, valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
7: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
8: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
10: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6,25, TAEG 7,64. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro. O sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
12: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
13: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
14: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
15: Ami lo stile italiano? Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500? Allora è il momento di fare un passo in più. Da Mocauto scopri il nuova Fiat 500 Hybrid edizione speciale Torino. Ancora più carattere con badge esclusivo, colori dedicati, dotazione full LED. Può essere tua da 18.500 euro, chiavi in mano con permuta o rottamazione. E la cosa migliore, è già in pronta consegna. Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Ricorda, a maggio siamo aperti anche domenica 24. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
16: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
17: Buon pomeriggio a Francesco Di Bruno. È morta a 47 anni per una malattia, Katia Adragna, detta la Nera, che era stata arrestata lo scorso ottobre assieme ad altre 18 persone con l'accusa di aver creato e diretto una specifica cellula dell'organizzazione malavitosa chiamata la Nuova Barona. Parliamo anche dei trasporti della M5. Ci saranno 11 nuove stazioni che uniranno Milano e Monza, passando per Sesto e Cinisello. È arrivato infatti il via libera dalla conferenza dei servizi. Ora ci sarà il passaggio alla Corte dei Conti e poi il bando entro giugno. È indagato con l'accusa di morte come conseguenza di altro reato, nello specifico i maltrattamenti, l'ex convivente di Carol Beatrice Tomasello, la 29enne che si era impiccata in casa a Milano nel luglio del 2023. Domenica 24 maggio il Giro d'Italia torna a Milano dopo 5 anni, una frazione che partirà da Voghera, ovvero dalla provincia di Pavia, per finire in città dopo 136 km. Il percorso cittadino che si ripeterà poi 4 volte ha il suo ingresso in Viale Toscana che sarà chiusa insieme ad altre strade. Ed è tutto, le news, trovano tra un'ora.
0: Torno a farti compagnia e ringrazio sempre la nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti. Sono Fabiana Sera, grazie anche a te perché hai scelto di ascoltare Dimensione Sono Soft, che è la tua radio del benessere e anche della cultura. Attenzione, il venerdì alle 15.40 torniamo ad occuparci di parole della nostra bellissima lingua. Questa parola ti piacerà tantissimo. Dovremmo esserne affetti positivamente. È una specie è una malattia positiva da cui dovremmo essere affetti per vivere meglio la nostra vita. Altro che benessere. Tra pochissimo capirai perché. Intanto c'è una canzone che mi ha dedicato, vogliamo spoilerare questo flirt? Me l'ha dedicata oggi Giampiero Di Sora, questa canzone. Michele Zarrillo arriva con Una rosa blu.
18: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
19: Quando ci manca qualcuno, il tempo sembra muoversi più lentamente, e quando ci stiamo innamorando di qualcuno, il tempo sembra muoversi più velocemente.

0: Perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro.

0: il senso. E ascolta quello che ho qui dentro.
1: Laura Pausini nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft, questa è Vivimi e io tra un po' ti parlo di etimologia e un sacco di aneddoti della parola curiosità.
2: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'Oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
2: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
3: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
4: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, Via Toffetti 5, materassimca.com.
5: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
6: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
7: Mocca Auto raddoppia a Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità. Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia. Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni. Infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocauto a Monza. Mocauto. La mobilità si evolve. La passione resta. Info su mocautogroup.com. M come Monza. M come Mocauto.
8: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
9: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
10: Shop like a Fox.
11: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
12: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
13: Cambia gli infissi! È il momento giusto! Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa, sabato 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
12: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo!
14: Se ami il verde, devi conoscere Garden Vedetti. Piante e fiori, idee e progetti per giardini e terrazzi, arredo outdoor, il Weber Store dedicato al barbecue, home decor e un pet shop davvero speciale. Garden Vedetti, a Cantù in via Genova 2, aperti anche la domenica. Scopri di più su gardenvedetti.com e seguici sui social.
15: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
16: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
17: Visita Anteprima d'Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
18: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
19: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
20: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
19: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. Compro orodoro.it.
21: Dimensione Suono Soft.

0: Cosa?
1: Ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Ti ricordi che venerdì scorso abbiamo parlato della parola cura? Ecco, queste due parole, cura e curiosità, condividono lo stesso DNA linguistico, ma con sfumature naturalmente diverse. Deriva curiosità dal latino curiosus, che non era il ficcanaso, ma colui che era pieno di cure, persona attenta, diligente, scrupolosa. Quindi è la stessa radice che ha generato poi il greco kus, che vuol dire ascoltare, e il latino caveo, fare attenzione. Ti ricordi che abbiamo parlato la settimana scorsa? Nel mondo latino però la curiositas prende presto un'accezione negativa. Diventa un'attenzione eccessiva verso gli affari altrui, appunto il ficcanaso. Sant'Agostino la definisce addirittura una concupiscenza degli occhi, un desiderio pericoloso di conoscere i segreti della natura che appartengono solo a Dio. Con il Rinascimento e l'Illuminismo la curiosità è riabilitata, diventa addirittura il motore della scienza di scoprire ciò che è ignoto, quindi accezione positiva. Tra il 1500 e il 1600 nascono poi i Wunderkammer o gabinetti delle curiosità, sono stanze piene di oggetti rari in cui questa curiosità non è un sentimento, ma proprio l'oggetto stesso, un po' bizzarro. Oggi come la usiamo? Usiamo curiosità per indicare anche una notizia leggera. Ti racconto una curiosità. Eppure linguisticamente l'atto di massimo impegno intellettuale è il rifiuto dell'indifferenza, quindi dovremmo essere tutti quanti sanamente curiosi. In sintesi è l'evoluzione dell'attenzione. Se la cura protegge ciò che abbiamo, la curiosità va a cercare ciò che ci manca. È la fame di mondo di chi non si accontenta di guardare ma vuole vedere. Bellissima e positiva se serve a evolverci e non a ficcanasare con morbosità, quindi usiamola bene. Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare ancora una volta la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: Ci piace sempre riascoltare Poetica, c'è Cesare Cremonini a concludere un'altra ora insieme qui su Dimensione Sono Soft. Prima delle news voglio ricordarti questo. Io lo so, stai pensando di cambiare auto e allora ho la dritta giusta che ti fa per te, perché dal 25 al 31 maggio, quindi tra qualche giorno, torna il mercatore dell'auto da RT Auto a Legnano. Tu puoi scoprire oltre 2000 auto, sono 2000 in stock dei migliori brand in un unico posto. Sull'usato e sui chilometri zero poi c'è anche un extra sconto che può arrivare fino a 7000 euro, anche sui modelli già in promozione, ma la promo dura solo 7 giorni, quindi affrettati. RT Auto ti aspetta in via Saronnese 143 a Legnano tutti i giorni. Per info o per prendere subito un appuntamento vai su rt-auto.com oppure puoi chiamare al 331 109 64 66.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su fai5per1000.it.
6: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico e si sente.
7: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
8: Io lo faccio per proteggerti.
7: È un momento difficile e tu te ne vai.
8: Meritiamo di più, tutti e due.
7: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
8: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
9: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
10: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
11: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
12: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
13: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
14: Porti aperte sabato e domenica.
15: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
16: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
15: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1000 lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
17: Ami lo stile italiano? Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500? Allora è il momento di fare un passo in più. Da Mocauto scopri la nuova Fiat 500 Hybrid edizione speciale Torino. Ancora più carattere con badge esclusivo, colori dedicati, dotazione full LED. Può essere tua da 18.500 euro chiavi in mano con permuta o rottamazione. E la cosa migliore è già in pronta consegna. Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Ricorda, a maggio siamo aperti anche domenica 24. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
18: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
19: Ho pomeriggio da Francesco Di Bruno. Suicidio assistito, morto in Lombardia, un uomo di 55 anni malato di sclerosi multipla. Il paziente si era rivolto all'associazione Coscioni. È il terzo caso in regione, il 17° a livello nazionale. Parliamo di trasporti, M5, ci saranno 11 nuove stazioni che collegheranno Milano e Monza. È arrivato il via libera dalla conferenza dei servizi, ora il passaggio alla Corte dei Conti e poi il bando entro giugno. È indagato con l'accusa di morte come conseguenza di altro reato, cioè maltrattamenti, l'ex convivente di Carol Beatrice Tomasello, la 29enne che si era impiccata in casa a Milano nel luglio del 2023. Domenica 24 maggio il Giro d'Italia torna a Milano dopo 5 anni, una frazione che partirà da Voghera per arrivare a Milano dopo 136 km, il percorso cittadino di 16 km che si ripeterà 4 volte al suo ingresso in Viale Toscana, che sarà chiusa insieme ovviamente ad altre strade del capoluogo lombardo. E poi il calcio con l'ultima di Serie A, si parte questa sera con Fiorentina-Atalanta, domani c'è Bologna-Inter e poi domenica si decide la corsa Champions tutta in contemporanea, Cremonese-Como, Torino-Juventus e Milan-Cagliari. Ed è tutto, le news tornano tra un'ora.
0: Ultima ora con me, Fabiana Sera, in questo Thanks God It's Friday di venerdì 22 maggio, e ti parlo invece di domenica 24 maggio, perché a Milano, in tutta la Lombardia, arriva la 16esima edizione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche. Che cosa bellissima, è un evento che ogni anno, tra l'altro ti raccontiamo, è promosso dall'Associazione Dimore Storiche Italiane, che permette la scoperta di un sacco di residenze, sono più di 100, centinaia di residenze in tutta Italia che di solito sono chiuse al pubblico. Per l'occasione quindi potrai ammirare luoghi di grandissimo fascino, ricchi di storia, di bellezza, spesso poco conosciuti. Il tema di questa nuova edizione è Custodi di futuro, un patrimonio vivo per un valore condiviso, con focus sulla responsabilità condivisa della tutela e della conservazione del patrimonio storico architettonico privato. Una cosa bellissima. Per tutte le info puoi visitare anche milanoguida.com. Vai, divertiti e facci sapere se ti è piaciuto. Primo discone di quest'ora, è veramente, si tratta di un discone, Freddie Mercury con The Great Pretender. Buon pomeriggio.
20: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
21: Pensa a quanti vestiti, sciarpe e maglioni dobbiamo metterci addosso per riscaldarci il corpo. Al cuore invece basta un abbraccio, un bacio, la comprensione e la carezza di chi ci ama.

batteria, tastiere, basso, archi e l'inconfondibile voce di Raff.

0: Milo con IO Technology nel pomeriggio di Dimensione Sono Soft. Tra un paio ti parlo di questa grey blending che potrebbe piacerci davvero tantissimo.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posa in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
5: Io sono Carolina Kostner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
6: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
7: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
8: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
9: Guidi una Mercedes? Affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano. Tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.
10: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
11: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
10: E chi può aiutarmi davvero?
11: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
10: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
11: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
12: Giglio. Mocca Auto raddoppia a Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità. Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia. Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni. Infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocca Auto a Monza. Mocca Auto. La mobilità si evolve. La passione resta. Info su mocautogroup.com. M come Monza. M come Mocca Auto.
13: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
14: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
13: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
14: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
15: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano per tutto il mese di maggio, un'offerta mai vista. Nuove Fabia e Kamiq tue a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
16: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
15: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio. Solo da Autorigol di Skoda Milano.
16: Questa era un'edizione straordinaria.
17: Autorigoldi!
18: A Milano dal 1906.
19: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve.
17: Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
20: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
21: Dolce partire.
22: Da Denicar sali a bordo della tua nuova auto. Continuano gli sconti sulle auto aziendali con super offerta finanziaria.
23: Come la nuova Lancia Y Hybrid automatica da 17.490 euro.
22: Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 da 39.990 euro.
23: Peugeot 208 Allure Benzina 100 cavalli da 15.990 euro.
22: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
23: Info su denicar.it.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
3: Dimensione suono soft.

0: dimensione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire

C'è il meraviglioso Paul McCartney in Su Dimensioni Suono Soft con Ebony and Ivory, e c'è la meravigliosa idea di tantissime star del grey blending. Che cos'è? Una tecnica che stanno adottando per valorizzare i capelli bianchi, quindi basta con tinte, tinturine, tinteggiare i nostri capelli come se fossero pareti. Super chic e naturali sono apparse in un sacco di festival, da Cannes ma anche prima, e rilanciano una tendenza che ha ribaltato, se vuoi, i canoni estetici. Quindi niente ricrescita a vista, ma Jane Fonda, Andy McDowell, la meravigliosa Sharon Stone hanno deciso che il grigio piace tantissimo e colpisce nel segno, e racconta anche un movimento di pensiero, un cambiamento culturale, se vuoi, che ha di fatto ribaltato i canoni estetici, per cui non si è capito perché anche a 60-65 anni dobbiamo apparire sempre bionde e bellissime.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: lo diciamo sempre, poi I'll never fall in love again. Bah, se ce lo dice Dionne Warwick, però insomma probabilmente ci possiamo credere. Ultimo discone di oggi, prima di andar via voglio ricordarti questo e poi un piccolo recap. Io lo so, ti vedo, stai pensando di cambiare auto e allora ho la dritta giusta per te. Dal 25 al 31 maggio torna il mercatone dell'auto da RT Auto a Legnano. Scopri oltre 2000 auto in stock dei migliori brand in un unico posto. Sull'usato e sui chilometri zero poi c'è anche un extra sconto che arriva, pensa, fino a 7000 euro anche sui modelli già in promozione. Ma la promo dura solo 7 giorni, quindi affrettati. RT Auto ti aspetta in via Saronnese 143 a Legnano tutti i giorni. Per info o per prendere subito un appuntamento vai su rt-auto.com oppure puoi chiamare il 331 109 64 66. Ma tu lo sapevi che cos'è il fattore di protezione e a che cosa serve, che cosa vuol dire veramente? L'abbiamo raccontato in modo, insomma, carino nella prima Good Life, spero che ti sia piaciuto. Nella seconda Good Life abbiamo parlato di una parola bellissima, curiosità, e abbiamo detto, come avevamo accennato, anticipato nella Good Life di venerdì scorso, che ha la stessa radice della parola cura. Cura e curiosità, che cose carine e interessanti. Va bene, dai, io ti auguro ogni bene, ti auguro buon weekend. Se vuoi ci sentiamo naturalmente lunedì a partire dalle ore 13.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
3: Allora, hai deciso davvero?
2: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
7: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
8: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua 275 euro al mese nella versione business. TAN 6,45, TAEG 7,41. Anticipo 9.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
9: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
10: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
11: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
12: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
13: Ami lo stile italiano? Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500? Allora è il momento di fare un passo in più. Da Mocauto scopri il nuova Fiat 500 Hybrid edizione speciale Torino. Ancora più carattere con badge esclusivo, colori dedicati, dotazione full LED. Può essere tua da 18.500 euro, chiavi in mano con permuta o rottamazione. E la cosa migliore, è già in pronta consegna. Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Ricorda, a maggio siamo aperti anche domenica 24. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
14: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
15: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
16: pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Suicidio assistito, terzo caso in Lombardia, 17° a livello nazionale. L'associazione Luca Coscioni ha dato notizia della morte nei giorni scorsi di un 50enne affetto da sclerosi multipla. Rilancio della raccolta firme per la legge regionale di iniziativa popolare Liberi Subito. Scappato dall'alt della polizia e fuggito a folle velocità per le vie di Monza, indagato un imprenditore 63enne, patente ritirata, trovati a bordo dell'auto due coltelli. Domani l'anniversario della strage di Capaci, in centro, oggi a Bergamo, la marcia della legalità organizzata dagli studenti dell'Istituto Vittorio Emanuele II. Calcio, stasera con Fiorentina-Atalanta prende il via l'ultima di Serie A, basket, playoff di Serie A, gara 3, vittorie di Brescia-Olimpia-Milano, stasera Trento-Bologna e Tortona-Venezia. Per i media trovata l'intesa tra Stati Uniti e Iran in vigore nelle prossime ore. Italia, Gran Bretagna, Francia e Germania chiedono lo stop a nuovi insediamenti israeliani con la violenza. L'informazione torna tra un'ora.
17: E così siamo arrivati al venerdì, è il 22 maggio 2026 e questo è il pomeriggio della tua radio del benessere Dimensione Sono Soft. Eccomi a te, sono Roberto, anche oggi ti accompagnerò fino alle 21, ma soprattutto la farà la musica più bella, la musica più dolce di sempre, con i nostri successi di ieri e di oggi. E allora iniziamo subito con un aforisma e una dolce canzone per te.
18: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
19: Vorrei essere un raggio di sole che ogni giorno ti viene a svegliare. Vorrei essere lo specchio che ti guarda e che a ogni tua domanda ti risponda che al mondo tu sei sempre la più bella.

0: Nel venerdì pomeriggio della tua radio del benessere, anche Elisa con A Modo Tuo.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Sono Paolo Corazzon, uno che di aria, beh, se ne intende. Con InnoAir puoi godere dell'aria pulita tutti i giorni come se fossi in montagna. I purificatori InnoAir eliminano pollini, batteri, smog, virus, agenti inquinanti e allergeni con un'efficacia del 99,99% per un'aria pulita e respirabile. Ideali a casa, in ufficio, nei luoghi ad alta frequentazione. Visita innoair.it e regala tanta salute. InnoAir, benessere a ogni respiro. Parola di Paolo Corazzon.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro. Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
1: Fermo! Hai visto?
2: Non può essere!
1: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
3: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese. Conforto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
1: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano è al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
4: Autorigol di...
5: A Milano dal 1906.
6: Più compri, meno spendi. Da D'Ambros conviene. Petto di pollo intero, confezione famiglia, a soli 7,78 euro al chilo. 24 lattine di Coca-Cola a 54 centesimi l'una. E coniglio intero nazionale a 6,99 euro al chilo. Più scelta, più gusto. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: La sicurezza
2: è Volvo.
1: La tecnologia
2: è Volvo.
1: Il prezzo
2: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 B3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
4: Da C4 Divani è arrivato il metà prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna e letti, materassi, poltrone relax.
5: E non finisce qui. Sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole e zanzariere del reparto outdoor.
4: Non perdere il metà prezzo da C4 Divani. Consegna immediata, qualità artigianale made in Italy e paghi a interessi zero.
5: Zero sbatti. Vieni, arredi casa, te ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 Divani è a Villa Cortese.
6: C4 Divani da
5: aperti la domenica pomeriggio.
7: Con Denicar, dolce partire!
8: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria, anche senza usato!
7: Come Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
8: Opel Corsa IS 100 cavalli da 14.990.
7: Citroen C3 Aircross da 15.990.
8: Fiat Pandina da 12.490.
7: Alfa Romeo Junior da 26.990.
8: Solo da Denicar, a Milano e a Bergamo.
7: Denicar.it.
9: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
10: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
12: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
13: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
12: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: Ed eccolo con uno dei suoi tantissimi successi su Dimensione Sono Soft, Riccardo Cocciante e In Bicicletta. Ed ora è il momento di Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio, bentornati a Segreti in tavola. Venerdì pomeriggio ovviamente arriva lui, il nostro amico, esperto, giornalista, scrittore, direttore del settimanale Vero, l'uomo di riferimento di tutto il galateo del mondo, dello scibile, Nicola Santini. Nicola?
3: Esagerata.
2: Beh, così, oggi è andata così. Allora, che è la verità.
3: Oggi è così.
2: Per tutto il mondo, perché ci stiamo occupando di galateo, di cucine, di tavole internazionali. Abbiamo parlato di Cina, oggi invece parliamo di Giappone. Abbiamo detto che in Cina il riso al centro del tavolo non si gusta, invece non si tocca proprio. Che succede in Giappone?
3: Sì, perché la tavola cinese è ricca di tanti piatti, no? Quindi toccare quella ciotola di riso bianco sembra voler dire mi riempio la pancia perché non me ne è dato abbastanza. Secondo il galateo offende. In Giappone invece c'è un'altra cosa. La ciotolina, che è molto più piccola, che ti viene servita al lato, serve proprio perché uno non si debba saziare del piatto, che è una piccola opera d'arte e quindi a volte anche minuto, ha proprio il ruolo contrario. E c'è un galateo che dice: non devi lasciare neanche un chicco sul fondo della ciotola, perché ogni volta che tu lasci qualche chicco stai comunicando al cameriere che ne vuoi ancora.
2: Assolutamente. E comunque si mangia con le
3: bacchette. A costo di fare errori, loro preferiscono vederti impacciato con le bacchette che chiedere un utensile che loro non usano.
2: Certo, quindi, ma il sushi si può mangiare con le mani. La zuppa si beve e il sushi si può mangiare con le mani, però.
3: Allora, quello che ha l'alga intorno, l'alga che di base è quella del sushi, è in sapore, serve proprio perché possa essere presa con due dita e portata alla bocca. Ora, noi poi siamo abituati che automaticamente, senza neanche chiederci di cosa è composto il roll di sushi, lo prendiamo e lo schiaffiamo dentro
2: lo ingurgitiamo,
3: la salsa di soia, come se non ci fosse un domani, che invece dovrebbe essere proprio una puntina che serve laddove magari il pesce non è particolarmente saporito, eccetera, a dare quella sapidità. A proposito della soia, ti do una regola che vale tanto in Cina quanto in Giappone quanto in Corea, ma perché in generale nei paesi orientali non si rovescia mai nulla sulla pietanza. Le cose si intingono, quindi viene messa una ciotolina e serve per quello, e in caso si mette lì la salsa di soia e poi si intinge il singolo pezzetto di sashimi, uramaki, sushi, quello che sia. E l'altra cosa che non si dovrebbe fare mai è di mescolare, lo vedo fare spesso nei ristoranti giapponesi in Italia, la salsa di soia insieme al il wasabi, ecco, mi è venuta la parola wasabi. Perché? Perché quello invece serve a neutralizzare il sapore precedente, visto che si mangia molto crudo, si mangiano anche molti piatti delicatissimi. Il menù italiano va in crescendo, parte dalle cose più delicate e va sulle cose più saporite. Il menù giapponese, che non ha la sequenza dei piatti se non per la zuppa, rischia che se non c'è qualcosa che neutralizza, e lo si può fare o attraverso lo zenzero o attraverso il wasabi.
2: Nicola, grazie mille, un sacco di segreti oggi.
3: È bello, non mi è venuta la voglia di sushi.
2: Torniamo a parlare di Giappone però fra la prossima settimana, perché immagino che non abbiamo esaurito,
3: Vorremmo
2: ritornare, vabbè, insomma, tante cose. Intanto grazie, buon weekend e buona giornata.
3: Anche a voi Francesca, ciao a tutti.
2: L'appuntamento con Segreti in tavola torna qui su Dimensione Sono Soft, vi aspetto domani. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

0: E dolcemente concludiamo un'altra ora di straordinaria musica su Dimensione. Sono Soft con Francesco De Gregori e Alice. Tra poco le notizie.
1: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
2: Io lo faccio per proteggerti.
1: È un momento difficile e tu te ne vai.
2: Meritiamo di più, tutti e due.
1: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
2: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
3: Tempi difficili? Scegli Linea Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
4: Non è solo allenamento. È il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la Mid-Season Sale Decis Alpha. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
7: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
8: Shop like a Fox.
9: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%!
10: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO alla bolletta!
11: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. Usautocenter.it, grandi occasioni, subito tue.
12: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
13: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
14: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
15: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in, tua 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
16: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
17: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
18: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
17: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. ComprooroDoro.it.
19: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
20: Serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Frase shock sulla segretaria del PD Elly Schlein di una dirigente della Lega a Lecco, Deborah Piazza. La consigliera del Carroccio sui social ha evocato i fatti di Modena. Qualcuno ci faccia un favore. La premier Giorgia Meloni, parole inaccettabili, il partito l'ha sospesa. Neomamma licenziata per aver dormito in pausa pranzo, il tribunale di Varese le dà ragione, riceverà 35.000 euro di indennizzo, oltre a TFR, contributi arretrati e interessi maturati negli ultimi 3 anni. Scappato all'alta della polizia e fuggito a folle velocità per le vie di Monza, ha indagato un imprenditore 63enne, patente ritirata, trovati a bordo dell'auto 2 coltelli. Calcio, stasera con Fiorentina-Atalanta prende il via, l'ultima di Serie A. Ciclismo, Giro d'Italia, 13ª tappa tutta piemontese, Alessandria Verbani ha vinto per distacco, Alberto Bettiol conserva la maglia rosa al portoghese Afonso Eulalio. Domani si corre in Valle d'Aosta, domenica a Voghera a Milano. Circostanze straordinarie necessitano di risposte dall'Unione Europea, così la Premier Giorgia Meloni al termine del bilaterale a Palazzo Chigi con l'omologo irlandese Michel Martin. L'informazione torna tra un'ora.
0: Buon pomeriggio, sono Roberto e questa è Dimensione Sonosoft. Attenzione, quei concerti da non perdere assolutamente. I Litfiba saranno i protagonisti della serata di martedì 7 luglio al Cosel Carro Ponte di Sesto San Giovanni. Questo appuntamento fa parte del tour estivo che celebra i 40 anni di 17 Re, un disco doppio uscito nel 1986 che ha cambiato le regole della musica rock nel nostro paese. La notizia incredibile è che sul palco ci sarà la formazione storica degli anni 80. Oltre ai brani di quell'album mitico, in scaletta anche i grandi successi che hanno costruito la loro fama in Italia e in Europa. Sarà un'esperienza rara poter sentire queste tracce suonate dai membri originali, con lo stile vocale e le atmosfere che hanno reso i Litfiba un punto di riferimento per tanti fan. Prevendite sui circuiti abituali.
21: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
22: L'amore può aspettare una vita. La passione non aspetta un secondo.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: C'è una nuova collaborazione tra Jovanotti e Alfa, una canzone che esce proprio oggi e si intitola Buon Vento. Su Dimensione Suona Soft, Jovanotti l'abbiamo ritrovato con un suo classico, era Ragazza Magica.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience. E ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, il ritmo elegante di Bossa Club, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a portata di mano.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Autori Goldi!
7: A Milano dal 1906.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Sogni una cantina a vista. Vino, amici, serate che finiscono tardi.
2: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
1: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
2: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
3: Mocha Auto raddoppia a Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità. Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia. Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in Viale Sicilia 114. Due saloni, infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocauto a Monza. Mocauto. La mobilità si evolve, la passione resta. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
4: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
6: Guidi una Mercedes? Affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano. Tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.
7: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
8: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
9: Shop like a Fox.
10: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui info gruppozaffiro.it.
2: Dolce partire.
3: Da Denicar sali a bordo della tua nuova auto. Continuano gli sconti sulle auto aziendali con super offerta finanziaria.
4: Come la nuova Lancia Y Hybrid automatica da 17.490 euro.
3: Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 da 39.990 euro.
4: Peugeot 208 Allure Benzina 100 cavalli da 15.990 euro.
3: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
4: Info su denicar.it.
5: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono. E cadono!
6: Basta rimandare! I tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto!
5: E chi può aiutarmi davvero?
6: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
5: Fai come me! Contatta l'800 13 47 87.
6: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano. 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
7: A maggio, Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro, o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Aperti anche domenica. Info e sedi su... Renord.com.
9: Dimensione suono soft.

strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre, sono ancora tua. E mi mancava il terreno,

Non è un segreto che anche io sono molto legato ai classici, sono le canzoni che ci accompagnano praticamente da sempre. In questo caso, classico italiano, Loredana Bertè con Sei bellissima. E ora, per provare un'altra emozione bella e intensa, eccolo, un altro classico, Simply Red, Stars.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Pino Daniele con Dubbi non ho nella sera di Dimensione Sono Soft. Sta per tornare la nostra redazione con le ultime notizie, ma prima per te un messaggio. Se stai pensando di cambiare auto, ho la dritta giusta per te. Dal 25 al 31 maggio torna il mercatone dell'auto da RT Auto a Legnano. Scopri oltre 2000 auto in stock dei migliori brand in un unico posto. Sull'usato e sui chilometri zero c'è un extra sconto che arriva fino a 7000 euro anche sui modelli già in promozione. Ma la promo dura solo 7 giorni. RT Auto ti aspetta in via Saronnese 143 a Legnano tutti i giorni. Per info o per prendere un appuntamento vai su rt-auto.com oppure chiama il 331 109 64 66.
1: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
2: Allora, hai deciso davvero?
1: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
2: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
1: Convenienza, consulenza e vicinanza.
3: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidate. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua a 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
2: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza via Le Sicilia 48.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Ami lo stile italiano? Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500? Allora è il momento di fare un passo in più. Da Mocauto scopri la nuova Fiat 500 Hybrid edizione speciale Torino. Ancora più carattere con badge esclusivo, colori dedicati, dotazione full LED. Può essere tua da 18.500 euro, chiavi in mano con permuta o rottamazione. E la cosa migliore, è già in pronta consegna. Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Ricorda, a maggio siamo aperti anche domenica 24. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
6: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
7: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
8: Shop like a Fox.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Frase shock sulla segretaria del PD Elly Schlein di una dirigente della Lega Lecco, Deborah Piazza. La consigliera del Carroccio sui social ha evocato i fatti di Modena. Qualcuno ci faccia un favore. La premier Giorgia Meloni, parole inaccettabili, il partito l'ha sospesa. Suicidio assistito, terzo caso in Lombardia, 17° a livello nazionale. L'associazione Luca Coscioni ha dato notizia della morte nei giorni scorsi di un 50enne affetto da sclerosi multipla. Rilancio della raccolta firme per la legge regionale. A Monza, domenica, la grande marcia contro la guerra. In piazza oltre 100 organizzazioni della società civile. Calcio stasera con Fiorentina-Atalanta, prende il via l'ultima di Serie A. Ciclismo, Giro d'Italia, 13esima tappa tutta piemontese, Alessandria-Verbania, vinto per distacco Alberto Bettiol, conserva la maglia rosa al portoghese Afonso Eulalio, domani si corre in Valle d'Aosta, domenica a Voghera-Milano. Stasera il Consiglio dei Ministri per la proroga del taglio delle accise carburanti, gli autotrasportatori hanno sospeso lo sciopero dopo l'incontro a Palazzo Chigi, l'informazione torna tra un'ora, spazio ad Enrico Mentana.
11: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
12: È una tiritera continua la nostra, mi rendo conto che anche questi 100 secondi che sto per svilupparvi potevano andare in onda un mese fa o potrebbero andare in onda tra un mese, perché con Trump viviamo una sorta di giorno della marmotta in cui tutto ricomincia allo stesso modo, in alternanze tra minacce di guerra e prospettive di pace. Ma sembra questa volta che siamo davvero vicini a un accordo siglato da Washington e da Teheran che porrebbe fine alle ostilità attorno all'Iran. E questo sarebbe importante non soltanto per la causa della pace, non soltanto per evitare nuovi lutti, non soltanto per evitare nuovi guai al territorio di una nazione che è nella storia dell'umanità, come l'Iran e dei paesi che circondano quella nazione, ma anche perché gli effetti collaterali di quella guerra, di questa guerra, perché ancora è in corso prima della fine che auspichiamo delle ostilità, questa guerra ci ha riguardato con questi effetti collaterali di cui parliamo tutti i giorni, anch'essi l'energia, il caro benzina, i riflessi sull'inflazione, sull'occupazione, sulle prospettive. Ebbene, se tutto finisse oggi, se Hormuz riaprisse, tutto tornerebbe quasi nella normalità. Tutti dovrebbero rivedere al rialzo le stime, e Dio sa quanto questa locuzione ci vorrebbe. Già da domani sarebbe bello sentire. Allora rifacciamo tutti i calcoli. Certo, le borse festeggeranno, ma quello lo fanno per antonomasia, per definizione, tutte le volte che arriva una buona notizia, salvo poi sprofondare quando ne arriva una cattiva. Ma in questo caso, Trump permettendo, Khamenei Junior permettendo, siamo davvero alla vigilia di una buona notizia.
13: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
14: Buonasera, sono Roberto e questa è Dimensione Suonosoft. Beh, devo dire che la giornata lavorativa la si può considerare conclusa, giusto? E quindi ci aspetta il weekend. Da quello che ho visto, il tempo dovrebbe essere dalla nostra, ma più tardi ci sarà l'aggiornamento perché ufficializzeremo il tutto. E allora è il momento ora di tornare ai nostri successi di ieri e di oggi. Prima un nuovo aforisma d'amore e poi Bruce Springsteen con Sad Eyes.
15: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
16: Ricordo esattamente l'istante in cui, nel mezzo della folla annoiata, mi sono accorto del tuo sguardo incantato. In quel momento ho capito cosa deve provare un'anima sperduta quando, tra tanti corpi, riconosce quello in cui sceglie di reincarnarsi.

0: Zucchero con tutti i colori della mia vita e questa sera in Good Life ci occuperemo di biodiversità e biofilia, il nostro equilibrio naturale.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: La sicurezza
4: è Volvo.
3: La tecnologia
4: è Volvo.
3: Il prezzo
4: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogruppo.com. M come Milano, M come Mocauto.
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
7: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento. Serramento.it.
8: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
9: Da C4 Divani è arrivato il metà prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna e letti, materassi, poltrone relax.
8: E non finisce qui. Sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole e zanzariere del reparto outdoor.
9: Non perdere il metà prezzo da C4 Divani. Consegna immediata, qualità artigianale made in Italy e paghi a interessi zero.
8: Zero sbatti. Vieni, arredi casa, te ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 Divani è a Villa Cortese.
10: C4 Divani da
8: aperti la domenica pomeriggio.
11: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
12: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
13: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 229 8731. Compro oro d'oro.it.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
2: Un assaggio d'estate sulle regioni di nord-ovest anche questo venerdì 22 maggio ed anche nel weekend. Le temperature diurne difatti, ad esempio su Torino e su Milano, anche tra sabato e domenica saranno prossime ai 30-31 gradi. Per quanto riguarda la situazione meteo, resterà buona, tranquilla, grazie ad un anticiclone subtropicale ben saldo e robusto sul territorio. Anche nel weekend il tempo sarà asciutto ed assolato, cieli sereni o poco nuvolosi. Per il momento è tutto, maggiori dettagli ed approfondimenti vi attendono sull'app di Trebi Meteo.

0: Tastiere. Batteria. Chitarre. E lo stile dei pinguini tattici nucleari.
1: Ma basta che mi pensi quando fuori piove. So che sei lontana, però non mi importa dove arriverò.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi su Dimensione Suono Soft.
2: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Renato Zero con Nei giardini che nessuno sa, nella sera di Dimensione Sonosoft. Ultimo appuntamento Good Life di oggi e l'argomento è il seguente. La biofilia indica il legame profondo tra l'uomo e tutte le forme di vita presenti sul pianeta. Tema centrale della giornata internazionale della biodiversità che si celebra proprio oggi, 22 maggio. La biofilia ricorda quanto la salute degli ecosistemi influenzi direttamente il nostro benessere. Devi sapere che il solo fatto di vivere in un ambiente con una ricca varietà di piante e animali rafforza il nostro sistema immunitario e accelera la guarigione fisica. Proteggere la biodiversità significa adottare abitudini più sostenibili, come ridurre la plastica o scegliere prodotti locali. Ogni gesto quotidiano può contribuire a preservare l'equilibrio naturale indispensabile per il futuro del pianeta e dell'umanità.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: Le persone, sai, si distruggono, guarda come poi si riducono, cosa fanno in nome dell'amore?

0: È veramente emozionante riascoltare la sua voce unica, Aretha Franklin, con You Make Me Feel Like a Natural Woman nella sera della tua radio del benessere.
1: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
2: Io lo faccio per proteggerti.
1: È un momento difficile e tu te ne vai.
2: Meritiamo di più, tutti e due.
1: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
2: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
3: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su fai5per1000.it.
6: Fermo! Hai visto? Non può essere! Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
7: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
8: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e al Nerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
9: Autorigol di... A Milano dal 1906.
10: Più compri, meno spendi. Da D'Ambros conviene. Cosciotto di pollo a soli 2,80 euro al chilo. Burro sepertino 500 grammi a 2,98 euro. Nodini e cotolette di suino a 3,99 euro al chilo. Più scelta, più gusto. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
11: Ami lo stile italiano. Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500. Allora è il momento di fare un passo in più. Da Mocauto scopri la nuova Fiat 500 Hybrid edizione speciale Torino. Ancora più carattere con badge esclusivo, colori dedicati, dotazione full LED. Può essere tua da 18.500 euro chiavi in mano con permuta o rottamazione. E la cosa migliore, è già in pronta consegna. Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Ricorda, a maggio siamo aperti anche domenica 24. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
12: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
13: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. ComprooroDoro.it.
15: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
16: Serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Previsto per le 13.30 di domani l'arrivo all'aeroporto di Malpensa del volo che riporta in Italia le salme di Monica Montefalcone, Giorgia Summacal, Muriel Udenino e Federico Gualtieri. Morti alle Maldive durante un'immersione. Lunedì il via alle autopsie presso l'obitorio di Gallarate. C'è stato un incidente sul lavoro nella Bergamasca, in ospedale in codice rosso un operaio 57enne colpito da un carrello portacemento all'interno di un'azienda di Pognano. Frase shock sulla segretaria del PD Elly Schlein di una dirigente della Lega a Lecco, Deborah Piazza. La consigliera del Carroccio sui social ha evocato i fatti di Modena, qualcuno ci faccia un favore. La premier Giorgia Meloni, parole inaccettabili, il partito l'ha sospesa. Calcio con Fiorentina-Atalanta alle 20.45 prende il via, l'ultima di Serie A. Ciclismo, la 13ª tappa del Giro d'Italia, Alessandria Verbania, primo Alberto Bettiol, maglia rosa sempre Afonso Eulalio, domani Aosta Pila, domenica Voghera Milano. Basket, playoff di Serie A, gara 3 dalle 20 Trento Bologna alle 20:45 Tortona Venezia. Negoziati Teheran tra Iran e Stati Uniti, differenze profonde e significative. L'informazione torna tra un'ora.
0: Buonasera, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Ringrazio la redazione per gli ultimi aggiornamenti e quindi abbiamo ancora un'ora da trascorrere insieme continuando ad ascoltare i nostri meravigliosi successi di ieri e di oggi. Un aforisma d'amore per te e poi a seguire un artista impegnato per tutta l'estate con il suo tour e il prossimo ottobre, esattamente il 12 ottobre, tornerà al Forum di Assago. Sto parlando di Raf, che ascolteremo con Sei la più bella del mondo.
15: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
17: Io e te siamo pagine di questo romanzo chiamato Vita, dove ad un tratto accadono cose inaspettate.

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: YouTube con Stuck in a Moment You Can't Get Out Of su Dimensione Suono Soft. I nostri successi torneranno tra pochissimo e avremo anche un nuovo aggiornamento meteo.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Aperti anche domenica. Info e sedi su Renord.com.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
5: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna alla Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
6: Con Denny Car. Dolce partire!
7: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria, anche senza usato!
6: Come Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
7: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990.
6: Citroen C3 Aircross da 15.990.
7: Fiat Pandina da 12.490.
6: Alfa Romeo Junior da 26.990.
7: Solo da Denicar, a Milano e a Bergamo.
6: Denicar.it.
8: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
9: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
10: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
11: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
12: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
13: Porti aperte sabato e domenica.
14: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
15: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
14: E chi può aiutarmi davvero?
15: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
14: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
15: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
16: Giglio. Guidi una Mercedes, affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano, tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes nelle mani giuste.
17: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
18: La sicurezza
19: è Volvo.
18: La tecnologia
19: è Volvo.
18: Il prezzo
19: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro.
11: Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
18: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
19: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
20: Un assaggio d'estate sulle regioni di nord-ovest anche questo venerdì 22 maggio ed anche nel weekend. Le temperature diurne difatti, ad esempio su Torino e su Milano, anche tra sabato e domenica saranno prossime ai 30-31 gradi. Per quanto riguarda la situazione meteo, resterà buona, tranquilla grazie ad un anticiclone subtropicale ben saldo e robusto sul territorio. Anche nel weekend il tempo sarà asciutto ed assolato, cieli sereni o poco nuvolosi. Per il momento è tutto, maggiori dettagli ed approfondimenti vi attendono sull'app di Trebi Meteo.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

La voce di Cesare Cremonini, ma questa era l'epoca dei Luna Pop. Un giorno migliore, appena ascoltata, nella sera di Dimensione Sono Soft. La sera che continua con un altro classico italiano, Fiorella Mannoia. Le notti di maggio.

0: Canzone storica e ultima canzone del nostro venerdì insieme su Dimensione Sono Soft. Erano i Beatles con Hey Jude. Ora un messaggio. Se stai pensando di cambiare auto, ho la dritta giusta per te. Dal 25 al 31 maggio torna il mercatone dell'auto da RT Auto a Legnano. Scopri oltre 2000 auto in stock dei migliori brand in un unico posto. Sull'usato e sui chilometri zero c'è un extra sconto che arriva fino a 7000 euro anche sui modelli già in promozione. Ma la promo dura solo 7 giorni. RT Auto ti aspetta in via Saronnese 143 a Legnano tutti i giorni. Per info o per prendere un appuntamento vai su rt-auto.com oppure chiama il 331 109 64 66. Ora i miei saluti, sono Roberto, grazie per l'ascolto. Tra poco un ultimo spazio dedicato all'informazione con la nostra redazione e poi per te tante dolci canzoni d'amore. Domani mattina il weekend inizierà alle 6 puntualissimo in diretta con Silvia Giansanti. Per quanto mi riguarda, buon weekend a te, perché con me l'appuntamento è per lunedì prossimo alle 17. Ciao!
1: Ogni volta che arrivano le bollette, sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
2: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
6: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
7: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
8: Visita Anteprima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
9: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da Usauto Center.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico, un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it. Grandi occasioni, subito tue.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Elezioni amministrative, si vota domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Sono 93 i comuni lombardi chiamati al voto, tra cui Lecco e Mantova. Il più piccolo è Pedesina, in provincia di Sondrio, con 35 abitanti. Il più grande, Vigevano, oltre 62.000. C'è stato un incidente sul lavoro nella Bergamasca, in ospedale, in codice rosso, un operaio 57enne colpito da un carrello portacemento all'interno di un'azienda di Pognano. A Monza, domenica, la grande marcia contro la guerra, in piazza oltre 100 organizzazioni della società civile. Calcio con Fiorentina-Atalanta ha preso il via, l'ultima di Serie A. Ciclismo, la 13ª tappa del Giro d'Italia, Alessandria-Verbania, primo Alberto Bettiol, maglia rosa sempre Alfonso Eulalio, domani a Ostapila, domenica Voghera-Milano. Via libera dal Consiglio dei Ministri al nuovo decreto carburanti con la proroga del taglio delle accise. Bruxelles valuta sanzioni contro Israele per le violenze sugli attivisti della flottiglia. È tutto per l'informazione, buona serata con Dimensione Suono Soft.
8: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
12: I suoi occhi, come sfogliare un atlante e trovarci dentro tutti i viaggi che avresti voluto fare.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Sono Paolo Corazzon, uno che di aria, beh, se ne intende. Con Inno Air puoi godere dell'aria pulita tutti i giorni come se fossi in montagna. I purificatori Inno Air eliminano pollini, batteri, smog, virus, agenti inquinanti e allergeni con un'efficacia del 99,99% per un'aria pulita e respirabile. Ideali a casa, in ufficio, nei luoghi ad alta frequentazione. Visita innoair.it e regala tanta salute. Inno Air, benessere a ogni respiro. Parola di Paolo Corazzon.
2: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
3: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48. Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
4: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
3: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
4: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
5: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, terribile. Portare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
6: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e il servizi di assistenza ai malati oncologici e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
7: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
8: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
9: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
11: La sicurezza
12: è Volvo.
11: La tecnologia
12: è Volvo.
11: Il prezzo
12: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
13: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato. Ma nella scuola quella senza i libri non ti serve a niente, perché da oggi devi stare attenta a tutta questa gente.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Ogni volta che arrivano le bollette, sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
3: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO alla bolletta.
4: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. Usautocenter.it, grandi occasioni, subito tue.
5: Il tuo giardino merita di più. The Garden Bedetti, trasformiamo gli spazi all'aperto in veri angoli di comfort. Salotti, pergole, tavoli, sedie e cucine da esterno. Dal moderno al rustico, tutti di qualità premium. Bedetti Garden, il tuo giardino, la tua personalità. A Cantù in via Genova 2 e su gardenbedetti.com. Anche la domenica.
6: Da C4 Divani è arrivato il metà prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna e letti, materassi, poltrone relax.
7: E non finisce qui. Sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole e zanzariere del reparto outdoor.
6: Non perdere il metà prezzo da C4 Divani. Consegna immediata, qualità artigianale made in Italy e paghi a interessi zero.
7: Zero sbatti. Vieni, arredi casa, te ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 Divani è a Villa Cortese.
8: C4 Divani da vivere.
7: Aperti la domenica pomeriggio.
9: Dolce partire.
10: Da Denicar sali a bordo della tua nuova auto. Continuano gli sconti sulle auto aziendali con super offerta finanziaria.
11: Come la nuova Lancia Ypsilon Hybrid automatica da 17.490 euro.
10: Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 da 39.990 euro.
11: Peugeot 208 Allure Benzina 100 cavalli da 15.990 euro.
10: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
11: Info su denicar.it.
12: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
1: Canzoni d'amore.
0: Dimensione suono soft.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione suono soft.
13: L'amore è una strada a senso unico. Parte da te stesso e va verso gli altri. Se pensi di trattenere per te qualcosa o qualcuno, anche per un attimo, l'amore ti muore tra le dita.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista: nuove Fabie Kamiq 2 a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
3: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
2: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
3: Questa era un'edizione straordinaria.
4: Autorigoldi!
5: A Milano dal 1906.
6: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo. Prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
7: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio Gamma.
8: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
9: Porti aperte sabato e domenica.
10: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
11: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
10: E chi può aiutarmi davvero?
11: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
10: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
11: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55, Milano. 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
12: Giglio. Mocca Auto raddoppia a Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità. Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia. Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni. Infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocca Auto a Monza. Mocca Auto. La mobilità si evolve. La passione resta. Info su moccautogroup.com. M come Monza. M come Mocauto.
13: Ti prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suona.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: A maggio, Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6,25, TAEG 7,64. Anticipo 7.970 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
5: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna alla Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
6: Lo stile italiano. Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500. Allora è il momento di fare un passo in più. Da Mocauto scopri la nuova Fiat 500 Hybrid edizione speciale Torino. Ancora più carattere con badge esclusivo, colori dedicati, dotazione full LED. Può essere tua da 18.500 euro, chiave in mano con permuta o rottamazione. E la cosa migliore, è già in pronta consegna. Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Ricorda, a maggio siamo aperti anche domenica 24. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Innamorarsi è raro, ma non difficile. La vera impresa è conservare quel sogno d'amore anche dopo la sua trasformazione in realtà. Perché se incontrarsi resta una magia, è non perdersi la vera favola. Whoa.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Guidi una Mercedes? Affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano. Tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.
3: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
4: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
5: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
6: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
7: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
1: Tutta la notte canzoni d'amore.

0: but you're just a boy.
1: Ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono.

0: canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Fermo! Hai visto?
2: Non può essere!
1: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
3: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
1: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano è al Nerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
4: Autorigol di... A Milano dal 1906.
5: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
6: Successi appassionanti. Un'emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono soft.
7: Troppo c'è.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Pago certe debolezze. Gli stupidi rancori con i quali ho consumato giorno dopo giorno l'incrollabile idea che avevi di me. Ma ovunque io vada, saprai che qualsiasi cosa accada, il mio pensiero non baderà a distanze e nel giro di un istante sarò lì. Perché la nuda verità è che ti amo.

Ora, così come è finito il mio, senza una ragione, un motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un'amica, e non ti basta più distrarti.

Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Era come se il mondo avesse improvvisamente smesso di girare. Come se la gente intorno a noi fosse scomparsa. Tutto dimenticato. Era come se nel mondo intero quei pochi minuti fossero stati creati soltanto per noi. E noi non potessimo fare altro che guardarci l'un l'altro. Era come se lei vedesse il mio volto per la prima volta.

canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa. Su Dimensione Suono Soft.

entra in questo amore buio pieno di uomini. Yeah. Entra e fatti un bagno caldo.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Se stasera mi permetterai di parlarti con gli occhi e toccarti con il cuore, io ti prometto che ogni alba e ogni tramonto futuro saranno migliori dei precedenti.